0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:03.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie,

c'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole,

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: 10 giugno torna l'appuntamento con le stelle ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro, diciamo, affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione, cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: Hits Music Station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, benvenuti, grazie per aver scelto anche oggi di aprire con noi la vostra giornata. Mercoledì 10 di giugno, 161esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.45, si parte!

0: Vediamo cosa è successo negli anni in questa data 10 di giugno. Partiamo dal 1610, quando i primi coloni olandesi si insediavano sull'isola di Manhattan. 1907 prende il via da Pechino il raid Pechino-Parigi, 14.000 chilometri a bordo delle prime automobili. 1914 viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. 1924, delitto Matteotti. Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. 1940, seconda guerra mondiale, l'Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito. 1967, finisce la guerra dei sei giorni.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: E siamo agli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda Sant'Asterio Vescovo, San Getulio Martire e la Beata Diana.
1: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: momento degli auguri. Allora, buon compleanno a Carlo Ancelotti. Beh, calciatore, poi allenatore di primissimo piano, nato a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, nel 1959.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

Era il 10 giugno del 1938 quando usciva il primo fumetto di Superman, più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva, capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Alla fine degli anni 30 c'era soltanto un uomo che univa in sé questi straordinari poteri e si chiamava Superman, un supereroe nato dalla genialità di Jerry Siegel, 17enne che inventò la storia di quest'uomo d'acciaio venuto da un altro pianeta che ad un certo punto scopre la sua vera natura, decidendo di tenerla segreta e camuffarla dietro l'apparenza di un giornalista occhialuto. Da qui

vediamo cosa è successo negli anni in questa data 10 di giugno. Partiamo dal 1610, quando i primi coloni olandesi si insediavano sull'isola di Manhattan. 1907 prende il via da Pechino il raid Pechino-Parigi, 14.000 chilometri a bordo delle prime automobili. 1914 viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. 1924, delitto Matteotti. Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. 1940, Seconda Guerra Mondiale, l'Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito. 1967 finisce la Guerra dei Sei Giorni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo con Alessandro Azzoni collegato con voi. Dopo i temporali di ieri, la situazione oggi rimane molto instabile. Aria fredda di origine nord atlantica sta affluendo nel Mediterraneo e valicando i passi alpini. L'aria troverà una valpadana ancora piuttosto calda, quindi attenzione alle prossime ore. Nuovi temporali si svilupperanno soprattutto nel pomeriggio, a partire dalle 15 fino a ora di cena. Il pomeriggio sarà piuttosto turbolento, con possibilità di eventi temporaleschi di portata importante, con fenomeni localmente estremi, inclusa la caduta di grandine. La situazione evolverà quindi verso un certo miglioramento. Già oggi le temperature saranno comunque più basse rispetto a ieri. Ieri 31 gradi, 30-31 gradi in pianura nel Vicentino, al netto dei temporali che hanno interessato la provincia, come nel caso dell'Alto Vicentino di Marostica, dove purtroppo è caduta anche un po' di grandine. Oggi quindi massima sui 26-27 gradi. Domani la situazione sarà migliore, tempo sicuramente più stabile, con alternanza di sole e di nubi, nel senso mattinata più soleggiata, pomeriggio più nuvoloso, ma in generale domani un giovedì migliore rispetto ad oggi, più stabile, con temperature che comunque non superano i 25-26 gradi. Tempo più stabile a partire da venerdì, il tempo sarà sicuramente migliore, arriverà un po' di alta pressione a garantire un buon fine settimana. Già venerdì temperature che si riportano sui 27 gradi, 28 gradi sabato, 29 domenica, e da lunedì prossimo arriva il caldo, torna il caldo, quello che è mancato in questi ultimi giorni, caldo vero, perché nella parte centrale della prossima settimana le temperature supereranno di nuovo i 32 gradi, quindi ondata non così importante, ma sicuramente il caldo in grana di nuovo la marcia giusta. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 10 di giugno, oggi in Italia si celebra la festa della Marina Militare e anche la giornata mondiale dell'Art Nouveau per gli amanti dell'architettura e dello stile Liberty. Siamo ai saluti, buona giornata a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Una guardia giurata è stata aggredita e ferita durante un tentativo di furto all'ospedale di Sant'Orso. L'addetto alla vigilanza ha notato un uomo sospetto nei corridoi della struttura e ha cercato di fermarlo. Ne è nata una colluttazione durante la quale il vigilante ha riportato un trauma con prognosi di 30 giorni. L'intruso, già noto ai servizi, è stato bloccato dai carabinieri. Usura con interessi oltre il 20% al mese e violenza contro chi non pagava. Un 42enne è indagato dalla Procura di Vicenza. Secondo i carabinieri, tra il 2023 e il 2025 avrebbe prestato denaro a due persone, incassando oltre 15.000 euro. A Natale avrebbe aggredito una delle vittime che si era rifiutata di versare altro denaro. Trovati quaderni con nomi e cifre utili a individuare eventuali altre vittime. Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nel Vicentino contro lavoro nero e illegalità economica. Scoperti 32 lavoratori irregolari, tra cui uno senza permesso di soggiorno, e proposta la sospensione di 6 attività. Sequestrati quasi 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza e denunciato un ambulante con oltre 500 capi contraffatti. Nel mirino anche un money transfer, sanzionato fino a 600.000 euro per presunte violazioni della normativa antiriciclaggio. Paura questa mattina a Valdagno, in contrada Zenere di Sopra, dove un escavatore si è ribaltato mentre era al lavoro. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del SUEM 118 e trasferito all'ospedale di Valdagno per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Violento incidente stradale questa mattina a Rosai in via Marconi. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e un furgone che viaggiavano in direzioni opposte. I vigili del fuoco hanno estratto dall'auto il conducente rimasto ferito, poi affidato al SUEM e trasportato all'ospedale di Bassano, illesi gli occupanti del furgone. Scatta l'allerta gialla per temporali nel Vicentino fino a domani. La Protezione Civile segnala fase di attenzione per rischio idrogeologico, con rovesci e temporali già da questa sera, più probabili su zone montane e pedemontane. Domani instabilità diffusa, soprattutto nel pomeriggio e sera. Raccomandata prudenza negli spostamenti. A Vicenza parte la realizzazione del nuovo studentato Casa Querini in via Saudino, grazie ad un investimento privato e ai fondi PNRR. L'edificio in disuso verrà demolito e sostituito da una struttura moderna con 33 posti letto, spazi comuni, palestra e biblioteca. Il progetto punta su sicurezza ed energia rinnovabile e sarà pronto entro giugno 2027. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha accolto circa un centinaio di studenti premiati in concorsi nazionali con una spilla tricolore e alle scuole un attestato per i risultati ottenuti. La primaria Zecchetto ha partecipato alla RoboCup Junior di Catania, mentre le secondarie Scamozzi e Maffei hanno preso parte al concorso Scuole in Musica a Brescia. Vicenza accelera sulla mobilità sostenibile. Il biciplan provinciale è alle fasi finali e fotografa una rete di circa 1000 chilometri di percorsi ciclabili, con oltre 820 chilometri separati dal traffico e il 90% in buone condizioni. Il piano integra 19 assi principali e il progetto Bike to Work con 52 comuni. Si attendono gli ultimi aggiornamenti dai sindaci. Cresce la mobilitazione per salvare il punto nascita dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno. Mentre la direzione dell'Uzzotto Berica conferma il confronto con i sindaci previsto il 29 giugno, gli amministratori della Valle dell'Agno chiedono la sospensione del piano di riconversione e il riconoscimento della deroga per disagio orografico. Al centro del dibattito la tutela dei servizi per le giovani famiglie. Si è svolta a Pianezze la 36esima edizione del concorso dell'olio extravergine della Pedemontana Veneta, che ha premiato le eccellenze del 2025, confermando l'alta qualità del settore, nonostante una stagione difficile, guardando con fiducia al 2026 grazie a condizioni climatiche più favorevoli e al lavoro dei produttori. È tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
0: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: BK con Tuca Macarena, che è un incrocio tra il Tuca Tuca e la Macarena, il famoso Tuca Tuca di Raffaella Carrà, ve lo ricordate? Siete abbastanza grandi per ricordarvelo. Ok, buongiorno, bentrovati da parte di Marco Picchio. Inizia proprio in questo istante Buongiorno Vicenza, appuntamento di mercoledì 10 giugno, quindi siamo a metà settimana quasi, più o meno. È una mattinata bella piena di informazione, perché poi verso le 7.30 avremo il nostro appuntamento con l'impresa fa notizia, tanta musica, ovviamente tante informazioni dal nostro territorio, e voi potete anche interagire con WhatsApp tramite il numero 371 1200 116. Ripartiamo subito perché c'è Bruno Mars adesso con I Just Might. Play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore.

0: c'era Tommaso Paradiso con Lasciamene un po' qua su Radio Vicenza in Buongiorno Vicenza. Buongiorno alle 7:21. Allora abbiamo anche la prima notizia di questa mattina. È scontro a Vicenza sul futuro di Borgo San Felice. Durante un'assemblea pubblica particolarmente accesa, il comune ha confermato che il doppio senso di marcia sarà introdotto nei prossimi mesi, anticipando alcune modifiche previste per la zona. La decisione preoccupa commercianti e residenti che contestano soprattutto la riduzione dei parcheggi e temono effetti negativi sulle attività economiche del quartiere. L'amministrazione difende invece il progetto, ritenendolo necessario per migliorare la viabilità e preparare il borgo a futuri interventi sulla mobilità urbana.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

C'era Daniel Powder con il Cupid alle 7.29, buongiorno, siete su Radio Vicenza, ben svegliati se siete già svegli, altrimenti continuate tranquillamente a riposare, si vede che non avete niente di importante da fare questa mattina e questa è una cosa bella, riposo, relax, ok? Allora, noi fra poco vi proponiamo l'oroscopo, quindi il nostro primo appuntamento della giornata in cui riceverete questi piccoli input segno per affrontarla nel modo migliore e poi tanta informazione con l'impresa fa notizia.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno. L'oroscopo del giorno.
3: 10 giugno torna l'appuntamento con le stelle, ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro, diciamo, affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione, cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
4: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Si è tenuto al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza Marketplace to Be, il primo evento in Veneto dedicato alle piattaforme e-commerce per le piccole e medie imprese. L'iniziativa ha messo al centro opportunità, strumenti e prospettive legate al commercio digitale. Ai nostri microfoni il segretario generale di Confartigianato Vicenza, Francesco Tibaldo.
7: Questo momento vuole essere di confronto, ma anche di ascolto su criticità, prospettive, domande, opportunità che tutto il mondo del marketplace offre alle imprese, non solo a quelle grandi, ma sicuramente anche per quanto riguarda il nostro osservatorio le micro e piccole imprese. Peraltro abbiamo avuto la possibilità di sperimentare dal Covid in avanti una crescita esponenziale, direi, che ha aperto veramente il mondo alle imprese per quanto riguarda il potersi anche solo presentare a nuovi mercati.
6: L'evento è stato organizzato dal Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza. Approfondiamo contenuti e obiettivi con Ilaria Pivato.
8: Abbiamo organizzato questo evento in quanto al giorno d'oggi i marketplace internazionali non sono più un'opzione ma un tassello importante per la crescita del business e l'internazionalizzazione aziendale. Noi come Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza collaboriamo, siamo partner ufficiali di questi player ormai da più di 10 anni, per cui abbiamo sempre avuto un focus nell'aiutare le imprese del territorio a creare una propria presenza all'interno di queste piattaforme e a sfruttarne tutto il potenziale. Per chi non ha avuto la possibilità di partecipare a questo evento ma è interessato a scoprire di più rispetto alle opportunità offerte da questi canali, vi invitiamo ad inviare una mail all'indirizzo servizi@digitalinnovationhubvicenza.it e fissare un appuntamento per una consulenza personalizzata.
6: Tra i relatori erano presenti anche i rappresentanti dei marketplace con cui il Digital Innovation Hub collabora da tempo: Alibaba.com, Amazon e Archi Products. All'incontro è intervenuto anche Davide Casaleggio, CEO di Casaleggio e Associati, realtà specializzata nell'analisi dei dati di e-commerce. Sentiamolo.
9: L'e-commerce in Italia oggi vale circa 90 miliardi, è cresciuto lo scorso anno del 6%, anche l'anno prima era cresciuto del 6%, quindi questo ci sta dicendo che sta raggiungendo un plateau. Che in realtà è un po' strano, perché se andiamo a confrontare il fatturato e la presenza del e-commerce sul mercato globale o anche solo europeo, vediamo che posizionamenti come Germania, Inghilterra o Francia hanno una presenza dell'e-commerce molto maggiore. Quindi forse quello che manca oggi è proprio l'offerta, è una spinta sull'offerta e sull'investimento sull'offerta che oggi sta arrivando purtroppo, per fortuna, da operatori esteri. Forse ci vorrebbe una spinta maggiore da parte italiana.
6: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo tra poco con l'Impresa fa notizia.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
1: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con L'impresa fa notizia. Nuova opportunità di finanziamento da Simest per le micro, piccole e medie imprese. I dettagli con Vladi Riva, responsabile internazionalizzazione di Confartigianato Vicenza.
2: Simest, cogliendo quelle che sono le necessità di supporto da parte delle aziende che subiscono quelle che sono le problematiche del conflitto nel Golfo, ha lanciato una misura veramente interessante per supportare le aziende, appunto, che hanno cali di fatturato e subiscono anche gli effetti del costo energetico. Una misura, appunto, di 800 milioni di euro, con delle peculiarità molto interessanti su quelle che sono le specifiche del bando stesso. La cosa più interessante è che, grazie al contributo di Confartigianato Vicenza, in termini di scrittura della nuova misura, è stato possibile avere un contributo a fondo perduto del 30% su un finanziamento del 100% con ampi limiti di spesa per l'azienda, coinvolgendo anche quelle che sono le misure di patrimonializzazione. Altra grande e interessante novità è che il finanziamento viene erogato al 50% in anticipo, e sulla base di questo, nel periodo di preammortamento possono essere fatte tutte le spese, andando di fatto ad avere un flusso di cassa praticamente senza esposizione da parte della ditta.
1: ANAP, pensionati in attività e cambio generazionale tra i principali temi affrontati da Severino Pellizzari, presidente di ANAP Vicenza e Veneto, durante un webinar degli Stati Generali della Terza Età.
3: Circa il 30% delle persone che hanno raggiunto il diritto della pensione che continuano a lavorare. È un numero alto. Numero alto perché dentro ci sono quelli che continuano a lavorare perché non c'è la possibilità di cedere l'azienda, che anche questo è un danno economico, perché l'artigiano per sua natura è un gran lavoratore e continua a lavorare. Questo è anche un bene, perché sopperisce a determinate carenze della nostra società, fa un servizio, fa un lavoro e dopo si mantiene in salute, perché lavorare, non bisogna nasconderlo, fa bene. Da un po' di tempo noi usiamo il discorso di intergenerazionalità, no? Anche nel mondo del lavoro bisogna capire che il passaggio anche nel campo del lavoro deve essere graduale. Chi entra nel mondo del lavoro deve non vedere in competizione con quello che era già lì da tanto tempo, ma deve essere quasi un apprendistato per il giovane sull'esperienza delle persone meno giovani.
1: Confartigianato Vicenza avvia un nuovo percorso dedicato al mondo dello sport. L'iniziativa sarà presentata martedì 16 giugno. Ne parliamo con Andrea Rossi, responsabile sistema sviluppo servizi di Confartigianato Vicenza.
4: Confartigianato Imprese Vicenza, in quanto attore del territorio, attore sociale ed economico, ha deciso di dedicare le sue forze e le sue energie anche al mondo dello sport. Ci rivolgiamo in particolar modo ai presidenti delle associazioni e delle società sportive, ai responsabili amministrativi, ci rivolgiamo a tanti nostri imprenditori che magari hanno un ruolo all'interno di queste società sportive, quindi possono fare un po' da volano anche nella comunicazione, ci rivolgiamo anche ai nostri collaboratori, ai nostri colleghi, ci rivolgiamo anche ai professionisti dello sport, perché sono tutti soggetti che, avendo a che fare con le società sportive, possono essere assolutamente interessati dalle tematiche che affronteremo il 16 di giugno. L'evento del 16 di giugno sarà organizzato in particolar modo insieme a Team System, che è una società, una software house, che ha nel tempo sviluppato particolare competenza sul fronte sportivo attraverso un software che si chiama Sportiving Cloud, e che ci presenterà anche un altro prodotto che si chiama Athletis, che invece è più dedicato alla gestione dei rapporti con i collaboratori e quindi con i dipendenti del mondo dello sport.
1: E terminiamo al solito con gli appuntamenti. Diritto per l'impresa artigiana 2026. Ciclo di webinar organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e Studio Legale Casa e Associati, con il sostegno di Confartigianato Imprese Veneto. Oggi, secondo appuntamento. E sempre oggi anche secondo incontro per Il Cruscotto per l'azienda, promosso da Cesar. Il corso si tiene a Lusiana Conco dalle 14.30 alle 18.30 e ha l'obiettivo di fornire strumenti utili per la gestione dell'impresa. Per informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con L'impresa fa notizia, ritorniamo la settimana prossima. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
6: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
7: Radio Vicenza. Meteo.
8: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo con Alessandro Azzoni collegato con voi. Dopo i temporali di ieri, la situazione oggi rimane molto instabile. Aria fredda di origine nord atlantica sta affluendo nel Mediterraneo e valicando i passi alpini. L'aria troverà una valpadana ancora piuttosto calda, quindi attenzione alle prossime ore. Nuovi temporali si svilupperanno soprattutto nel pomeriggio, a partire dalle 15 fino a ora di cena. Il pomeriggio sarà piuttosto turbolento, con possibilità di eventi temporaleschi di portata importante, con fenomeni localmente estremi, inclusa la caduta di grandine. La situazione evolverà quindi verso un certo miglioramento. Già oggi le temperature saranno comunque più basse rispetto a ieri. Ieri 31 gradi, 30-31 gradi in pianura nel Vicentino, al netto dei temporali che hanno interessato la provincia, come nel caso dell'Alto Vicentino di Marostica, dove purtroppo è caduta anche un po' di grandine. Oggi quindi massima sui 26-27 gradi. Domani la situazione sarà migliore, tempo sicuramente più stabile, con alternanza di sole e di nubi, nel senso mattinata più soleggiata, pomeriggio più nuvoloso, ma in generale domani un giovedì migliore rispetto ad oggi, più stabile, con temperature che comunque non superano i 25-26 gradi. Tempo più stabile a partire da venerdì, il tempo sarà sicuramente migliore, arriverà un po' di alta pressione a garantire un fine settimana. Già venerdì temperature che si riportano sui 27 gradi, 28 gradi sabato, 29 domenica, e da lunedì prossimo arriva il caldo, torna il caldo, quello che è mancato in questi ultimi giorni, caldo vero, perché nella parte centrale della prossima settimana le temperature supereranno di nuovo i 32 gradi, quindi ondata non così importante, ma sicuramente il caldo in grana di nuovo la marcia giusta. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
7: Meteo in collaborazione con...
9: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
7: Viabilità.
10: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
11: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole sulle strade e autostrade venete. Fino all'8 settembre per lavori sarà vietato il transito dei veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Oggi, mercoledì 10 giugno, seconda tappa della Mille Miglia. Oltre 400 vetture storiche e 120 Ferrari del Tribute partiranno intorno alle ore 8 da Padova. Attraverseranno poi Ferrara, Modena, Reggio Emilia prima di affrontare il passo dell'Abetone per terminare a Montecatini. Previste deviazioni momentanee e sospensione della circolazione e passaggio delle vetture. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Vicenza, top. Ob Tops, il meglio del meglio.
12: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soldare.

0: Le 7.53, buongiorno Rama, tutto tranne questo. Abbiamo quindi archiviato la nostra pagina ampia informativa del mercoledì con l'impresa Fonotizia, il meteo, la viabilità. Eccoci qua, ci sono sempre, insomma, non è che me ne vado, sono con voi fino alle 9 anche in questa mattinata. Sono Marco Picchio, buongiorno, ciao. Fatta colazione, no, la facciamo insieme dopo. Dai, adesso una pausa e torniamo subito.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificare.

0: Semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Radio Vicenza, remember, remember!
3: Let me say the same.

0: Amici miei, che voce, era Tina Turner con Let's Stay Together ed era il nostro appuntamento Remember. Adesso ci colleghiamo subito con la redazione, c'è la pagina informativa delle 8 e poi torniamo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
7: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
6: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
8: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
6: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code tra Cessalto e Sant'Ona di Piave in direzione Venezia. Si rallenta poi sul tratto Venezia-Padova dell'A4 tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 su entrambe le carreggiate. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno dalle 21 alle 5.30 verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: In questa

0: Ma tu senti cosa siamo andati a ripescare? La vasca di Alex Britti, Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca! Ed è una delle novità che vi stiamo proponendo in questi giorni. È quella con cui abbiamo aperto la seconda ora di oggi, di questo mercoledì 10 giugno 2026. Buongiorno da Marco Picchio. Allora, un'altra ora piena di informazioni, chiaramente dal nostro territorio in prevalenza. Dei vostri messaggi, se vorrete scriverci al 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Ripartiamo con Arisa e la sua magica favola.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Le 8 e un quarto c'erano anche Måneskin nella nostra mattinata. I Wanna Be Your Slave, sono un po' un ricordo i Måneskin, ma chissà che non si rimettano insieme un giorno. Io ci spero sempre, perché a me piacciono veramente tanto. Allora, notizia che riguarda l'alta velocità, passa avanti per la linea alta velocità nel Vicentino. Rete Ferroviaria Italiana ha illustrato ai sindaci la bozza del terzo lotto dell'opera, ricevendo un giudizio positivo dagli amministratori coinvolti. Resta però irrisolto il nodo dello scavalco ferroviario S di Vicenza nell'area di 7K. Il tratto non compare nel progetto presentato e la decisione è stata rinviata a una fase successiva. Di fatto la questione resta affidata al confronto con il territorio vicentino, dove lo scavalco continua a suscitare perplessità e richieste di approfondimento da parte delle istituzioni locali e dei residenti.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Nico Santos con All Time High qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 8:22, adesso noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo con voi fra qualche istante, restatevi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Pubblicità.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
11: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
12: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
13: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
12: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
14: Sei socio Confartigianato Vicenza?
13: Viaggi, salute.
14: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

0: Ma che bella, Valtimora, Trinix, Mariana Frois qua su Radio Vicenza. Sono le 8:30 quasi, diciamolo pure, 8:29 per essere precisi. Allora, sentite qua, un richiedente asilo è stato arrestato a Thiene con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo le indagini avrebbe molestato una donna e una ragazza di 15 anni in episodi avvenuti nel centro cittadino. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine e dopo l'arresto la prefettura di Vicenza ha disposto la revoca delle misure di accoglienza di cui beneficiava. Ora dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria delle accuse contestate e chiaramente l'episodio ha suscitato forte attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti che sono avvenuti proprio nel dettaglio.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Marshmello con la Calidera Numb qua su Radio Vicenza alle 8.35. Buongiorno. Allora, come sta partendo la giornata? Spero nel modo migliore per tutti quanti voi. Oramai dovreste essere, come fosse dire, in carreggiata, no? Ma quantomeno vi dovreste essere infilati in macchina. Beh, secondo le mie previsioni di chi magari esce e va al lavoro. Se, poi ci sono quelli che chiaramente si svegliano ben prima. Cioè, io sono uno che la mattina qua, insomma, è in onda alle 7, quindi la sveglia arriva molto presto per me. Ma piacevolmente, devo dire la verità. Fateci sapere un po' come sta andando, raccontate, ci avete fatto colazione, avete preso il vostro primo caffè della giornata, 371 1200 116. Intanto, per quanto riguarda la musica, c'è Ed Sheeran, questa è Camera.
1: www.radiovicenza.com online on air.

0: Irene Grandi, i passi dell'amore su Radio Vicenza. Allora, i passi dell'amore, magari il matrimonio è un passo importante nell'amore e ci sono novità importanti. Avevamo già accennato qualcosa qualche giorno fa nella vita di Francesca Michielin. Nei comuni di Bassano del Grappa e Marossica sono comparse le pubblicazioni di matrimonio tra la cantante e il compagno Davide Spigarolo, atleta con cui fa coppia da circa 4 anni. La notizia arriva mentre l'artista ha pubblicato il nuovo singolo Strega Comanda, anticipazione dell'album Magia Bianca, e la cantante ha descritto il brano come uno dei suoi brani più autobiografici in assoluto. I diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sul matrimonio, ma le pubblicazioni hanno validità 6 mesi, quindi se l'iter sarà completato le nozze dovrebbero celebrarsi entro la fine del 2026, quindi non abbiamo ancora una data, quindi una nuova fase personale per l'artista bassanese dopo un periodo particolarmente intenso sul piano professionale e privato.
1: Radio Vicenza, Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Bellissimo questo finale di Good Luck Baby di Chaperon qua su Radio Vicenza. Buongiorno, facciamo pausa, torniamo insieme fra qualche istante per i saluti finali. Ahimè, sono quasi le 9. Ai ai ai.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità.
6: Che bello qui, la natura,
7: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
8: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
9: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
8: Ali migliora la vita.
10: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
13: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
14: Ovunque, connettiamo forte.
15: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Ma che bella, primi anni 2000, Patrice con Sunshine, un pezzo bellissimo, era il nostro appuntamento Remember della mattinata, che chiude proprio il Buongiorno Vicenza di oggi, perché siamo arrivati alle 9. L'appuntamento com'è per domattina, quindi rifacciamo tutto domani, che è giovedì, come sempre dalle 7, mi raccomando, puntuali per il nostro primo caffè della giornata. Un bacio da Marco Picchio, domattina, ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te! Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali. Domani Messico Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code per traffico intenso in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27. Si rallenta sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e la rotatoria di Marghera e tra la Castellana e Venezia. Traffico rallentato sul tratto Venezia-Padova della 4 tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: 10 giugno torna l'appuntamento con le stelle ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro, diciamo, affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione, cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo con Alessandro Azzoni collegato con voi. Dopo i temporali di ieri, la situazione oggi rimane molto instabile. Aria fredda di origine nord atlantica sta affluendo nel Mediterraneo e valicando i passi alpini. L'aria troverà una valpadana ancora piuttosto calda, quindi attenzione alle prossime ore. Nuovi temporali si svilupperanno soprattutto nel pomeriggio, a partire dalle 15 fino a ora di cena. Il pomeriggio sarà piuttosto turbolento, con possibilità di eventi temporaleschi di portata importante, con fenomeni localmente estremi, inclusa la caduta di grandine. La situazione evolverà quindi verso un certo miglioramento. Già oggi le temperature saranno comunque più basse rispetto a ieri. Ieri 31 gradi, 30-31 gradi in pianura nel Vicentino, al netto dei temporali che hanno interessato la provincia, come nel caso dell'Alto Vicentino di Marostica, dove purtroppo è caduta anche un po' di grandine. Oggi quindi massima sui 26-27 gradi. Domani la situazione sarà migliore, tempo sicuramente più stabile, con alternanza di sole e di nubi, nel senso mattinata più soleggiata, pomeriggio più nuvoloso, ma in generale domani un giovedì migliore rispetto ad oggi, più stabile, con temperature che comunque non superano i 25-26 gradi. Tempo più stabile a partire da venerdì, il tempo sarà sicuramente migliore, arriverà un po' di alta pressione a garantire un buon fine settimana. Già venerdì temperature che si riportano sui 27 gradi, 28 gradi sabato, 29 domenica, e da lunedì prossimo arriva il caldo, torna il caldo, quello che è mancato in questi ultimi giorni, caldo vero, perché nella parte centrale della prossima settimana le temperature supereranno di nuovo i 32 gradi, quindi ondata non così importante, ma sicuramente il caldo in grana di nuovo, la marcia giusta. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, file per traffico sulla 57 tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il Bibbio a 27 verso la A4. Circolazione al momento scorrevole sui restanti percorsi stradali e autostradali della regione. Si viaggia a senso unico alternato sulla statale 14 della Venezia Giulia tra Mestre e Campalto fino al 20 di giugno. E oggi, mercoledì 10 giugno, seconda tappa della Mille Miglia. Oltre 400 vetture storiche e 120 Ferrari del Tribute partiranno da Padova, attraverseranno poi Ferrara, Modena, Reggio Emilia, prima di affrontare il passo della Betone per terminare a Montecatini Terme. Previste deviazioni momentanee e sospensione della circolazione al passaggio delle vetture. Vi anticipiamo infine che questa notte, per lavori a partire dalle 21, per chi si trova sulla A4 e proviene da Venezia, non potrà immettersi sulla A31 del Valdastico in direzione di Rovigo. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
11: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
12: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIB più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit. Baby, quanto fa?

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Tutti in centro.
2: Siamo già a metà di questa settimana e questo ci piace. Questa mattina la sveglia è suonata per andare a scuola, per andare al lavoro con la nostra bella musica di sottofondo, vero? Come sempre vi accompagniamo con tanti successi e con tanta bella musica. E alle 10 arrivo io e quindi buongiorno dalla Valle. Io sono prontissima a farvi un po' di compagnia per le prossime ore con tante curiosità.
1: Tutti in centro!

0: dall'altra parte. Il mood è quello giusto anche per questa mattinata che ci vede protagonisti sino alle 13 come sempre nel nostro Tutti in Centro. Tanta musica, tante chiacchiere, tante novità, tante curiosità, fra poco vedremo anche l'argomento di oggi, ma anche tanta informazione ovviamente, perché noi diamo sempre spazio alla nostra redazione con news, viabilità e meteo, quindi sempre informati con Radio Vicenza. Ancora buongiorno, ancora benvenuti con me dunque in queste 3 ore dove aspetto un vostro saluto al 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tanti bei successi quelli che via via ci ascolteremo in questo nostro mercoledì, dove saluto Giada, dove saluto Omar, Francesca, Paola, ci siete, state lavorando con la nostra bella musica di sottofondo e mi raccomando alzate il volume se ne avete la possibilità, perché qui si suonano solo grandi successi e fra questi oggi ci sono io a portarvi un po' di curiosità. L'effetto nostalgia c'è sempre e quindi oggi parleremo dei Pokémon. Siete dei collezionisti? Occhio, perché è una cosa per voi. E poi parleremo anche dello squalo. Eh sì, un film cult ovviamente di tanti anni fa. Attenzione, perché in Texas hanno deciso di alzare il livello. Ve ne parlo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

cari, vi faccio tornare indietro nel tempo con le curiosità legate in questo caso al film Lo Squalo, quello originale, il primo poi di una lunga saga. Devo dire che era diretto da Steven Spielberg, grande regista. Nel 1975 ottenne un successo planetario senza precedenti. Pensate che incassò circa 470 milioni di dollari.

squalo meccanico si rompeva spesso nell'acqua salata, costringendo il regista a non mostrare quasi mai il predatore, e questa limitazione ha dato vita ad una genialata, perché la paura nel film è stata generata

0: guardano galleggiando di notte su salvagenti. Durante le scene più intense, i sommozzatori si muovono sotto l'acqua e afferrano le caviglie degli spettatori, creando veri momenti di panico, controllato ovviamente. E quando il film finisce, lo spettacolo continua con fuochi d'artificio sincronizzati al finale della pellicola. Bellissima questa cosa, a parte il fatto che credo morirei di spavento.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: avanti un po', un altro bel successo. Che mattinata, che sound, siete su Radio Vicenza, la radio della vostra città, e oggi stiamo parlando di curiosità un po' legate al passato. Torniamo fra pochissimo nella nostra seconda ora.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui! La natura!
3: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta.

0: Uno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata, niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 10 giugno. Al microfono Martino Montagna. Il maltempo ha colpito ieri alcune zone del Bassanese e in particolare Marostica, con forti raffiche di vento, pioggia intensa e grandine, causando danni ad alberi e strutture. L'attenzione resta alta anche per oggi, soprattutto nel pomeriggio e in serata, con allerta meteo per possibili nuovi temporali, colpi di vento e grandinate. Si raccomanda prudenza negli spostamenti e nelle attività all'aperto. È stata ritrovata senza vita l'escursionista slovena di 54 anni, dispersa da domenica nella zona delle cascate di Fanes a Cortina d'Ampezzo. La donna sarebbe scivolata all'inizio della ferrata, precipitando per alcune decine di metri. Il corpo è stato individuato dai soccorritori del Soccorso Alpino Veneto durante le ricerche. TAV Verona-Padova, rete ferroviaria italiana, ha presentato ai sindaci dei comuni di Vicenza, Torri, Grumolo e Grisignano la bozza del terzo lotto e le ipotesi progettuali per il tracciato est, raccogliendo una prima adesione sui punti extraurbani del progetto. Lo scavalco ferroviario a est in zona 7K non è però ancora definito. L'opera è in carico principalmente al comune di Vicenza, che ha chiesto approfondimenti tecnici. Si sono svolte questa mattina le celebrazioni istituzionali con la cerimonia per il 178esimo anniversario della medaglia d'oro al valor militare alla città di Vicenza. Alle 9 in Piazza dei Signori l'alza bandiera per la giornata della Marina Militare e alle 10:30 a Villa Guiccioli con interventi ufficiali e iniziative al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Ed ora lo sport calcio. Il Lanerossi Vicenza continua a programmare il futuro in vista del ritorno in Serie B e arriva un'altra importante conferma con il rinnovo dell'attaccante Claudio Morra fino al 30 giugno 2028. Il centravanti piemontese è stato uno dei protagonisti anche nell'ultima stagione con 13 reti in 32 presenze complessive. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Soave e Montebello in direzione Padova. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, dove viene segnalato un veicolo fermo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

0: Si stava parlando internos di quanto io abbia paura, nel senso quanto io sia una che prenda spavento, basta che mi passi qualcuno a fianco e non me ne accorgo, urlo. Lo sanno qui in radio che spesso e volentieri mi fanno gli agguati, lo sa mio marito che magari passa da una stanza all'altra e io grido perché vedo un'ombra, sono così, quindi mi immagino io sdraiato, seduta in questo gonfiabile, in questo lago, di notte. Figuriamoci, e uno ti tocca la caviglia, o uno ti tira la mano, o quell'altro che magari ti tira i capelli. No, aiuto, urlerei come non so che, però bella questa cosa. Allora, miei cari, aspetta che devo salutare Anna che oggi compie gli anni. Tanti auguri da parte nostra, ma soprattutto da Federica che ha scritto il messaggio. E poi c'è da salutare Mary, c'è da salutare Francesco in questo momento in macchina, e un saluto a Giovanni e un saluto a Marisa. Quanti siete, popolo della radio? Io vi voglio tanto bene, lo dico sempre. E allora continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri, scrivendoci al nostro WhatsApp, scrivendo nella nostra pagina Facebook o nella mia, Valentina La Rocca. Attenzione per voi collezionisti, fra poco vi porto nel mondo dei Pokémon.
1: Tutti in centro.

0: avete un mostriciattolo tascabile, ovvero i Pokémon. Sono queste creature fantastiche ispirate al regno animale e alla mitologia, che sono nate in Giappone nel 1996 e figurano circa 700 mostriciattoli. E da qui ovviamente è esploso il fenomeno globale, quindi videogiochi, anime, collezioni di carte da gioco, eccetera, eccetera, eccetera, che costano anche un sacco di soldi, ragazzi. Ecco perché vi dico, voi amanti del collezionismo, cercate di recuperare questa carta igienica collezionabile con i Pokémon stampate sui fogli. La linea speciale include rotoli di carta igienica con 79 diversi Pokémon, come dicevo, stampati. Secondo quanto comunicato dal brand sui social, la collezione è stata sviluppata come prodotto celebrativo dedicato al mondo Pokémon. Al momento è disponibile esclusivamente in Corea del Sud, però chissà mai che qualche rotolo di carta igienica venga messo online e magari appunto distribuito un po' in tutto il mondo. Però attenzione a non usarla.
1: Tutti in centro.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, file per traffico sulla 57 tangenziale di Mestre tra il Terraio e il Bibbio a 27 verso la A4. Circolazione al momento scorrevole sui restanti percorsi stradali e autostradali della regione. Si viaggia a senso unicartenato sulla statale 14 della Venezia Giulia tra Mestre e Campalto fino al 20 di giugno. E oggi, mercoledì 10 giugno, seconda tappa della Mille Miglia. Oltre 400 vetture storiche e 120 Ferrari del Tribute partiranno da Padova. Attraverseranno poi Ferrara, Modena, Reggio Emilia prima di affrontare il passo dell'Abetone per terminare a Montecatini Terme. Previste deviazioni momentanee e sospensione della circolazione al passaggio delle vetture. Vi anticipiamo infine che questa notte per lavori a partire dalle 21 per chi si trova sulla A4 e proviene da Venezia non potrà immettersi sulla A31 della Valdastico in direzione di Rovigo. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Visto che stiamo parlando di effetto nostalgia, visto che si parlava prima di questa celebrazione dei Pokémon con questa carta igienica, presumo collezionabile, anche perché è sprecata, se effettivamente la usi anche in caso di necessità non se fa, perché magari in futuro potrebbe valere davvero tanti soldi, fra poco vi parlo anche di un altro compleanno. Vi dice niente, Paperinic?
4: Tutti in centro!

sto pensando in realtà alla mia infanzia, quanti paperino ho letto, quanti topolino ho letto, mi piacevano proprio quei fumetti lì, devo dire che da qualche parte secondo me ancora ho qualche copia, magari può valere anche un bel po' di soldi per chi ama il collezionismo, andrò a vedere. E Paperinik, che poi in realtà era l'alter ego di Paperino, che ha debuttato nel 1996 e permetteva al papero

Perché vi parlo di lui? Beh, perché attenzione, questo eroe mascherato compie 30 anni, festeggia in questo 2026 il trentennale con, attenzione, nuove storie, uscite speciali e gadget da collezione. Un anniversario che riporta in scena uno dei personaggi più rivoluzionari sicuramente del fumetto Disney, tra nostalgia e nuove avventure che ci riporteranno indietro nel tempo, per quanto mi riguarda, nella mia infanzia.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo con Alessandro Azzoni collegato con voi. Dopo i temporali di ieri, la situazione oggi rimane molto instabile. Aria fredda di origine nord atlantica sta affluendo nel Mediterraneo e valicando i passi alpini. L'aria troverà una valpadana ancora piuttosto calda, quindi attenzione alle prossime ore. Nuovi temporali si svilupperanno soprattutto nel pomeriggio, a partire dalle 15 fino a ora di cena. Il pomeriggio sarà piuttosto turbolento, con possibilità di eventi temporaleschi di portata importante, con fenomeni localmente estremi, inclusa la caduta di grandine. La situazione evolverà quindi verso un certo miglioramento. Già oggi le temperature saranno comunque più basse rispetto a ieri. Ieri 31 gradi, 30-31 gradi in pianura nel Vicentino, al netto dei temporali che hanno interessato la provincia, come nel caso dell'Alto Vicentino di Marostica, dove purtroppo è caduta anche un po' di grandine. Oggi quindi massima sui 26-27 gradi. Domani la situazione sarà migliore, tempo sicuramente più stabile, con alternanza di sole e di nubi, nel senso mattinata più soleggiata, pomeriggio più nuvoloso, ma in generale domani un giovedì migliore rispetto ad oggi, più stabile, con temperature che comunque non superano i 25-26 gradi. Tempo più stabile a partire da venerdì, il tempo sarà sicuramente migliore, arriverà un po' di alta pressione a garantire un buon fine settimana. Già venerdì temperature che si riportano sui 27 gradi, 28 gradi sabato, 29 domenica, e da lunedì prossimo arriva il caldo, torna il caldo, quello che è mancato in questi ultimi giorni, caldo vero, perché nella parte centrale della prossima settimana le temperature supereranno di nuovo i 32 gradi, quindi ondata non così importante, ma sicuramente il caldo in grana di nuovo la marcia giusta. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: mattinata intensa che quasi quasi, miei cari, vede la fine della nostra seconda oretta. Ancora buongiorno, ancora ben ritrovati nel nostro Tutti in Centro, che fra poco dà spazio anche all'informazione.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione

Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica. DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del toro allo spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 10 giugno. I carabinieri di Bassano hanno sventato un'estorsione ai danni di un 72enne della provincia di Bolzano, raggirato da una 33enne che, dopo aver ottenuto in uso il suo SUV, gli avrebbe chiesto 4.500 euro, minacciando di bruciarlo. I militari hanno organizzato un incontro controllato in un centro commerciale. Durante lo scambio del denaro sono intervenuti, bloccando la donna e un complice di 35 anni, e recuperando il veicolo. Soccorso alpino di Arsiero in azione ieri sulla strada degli Scarubbi a Posina, dove un escursionista di 82 anni di Casalecchio di Reno, in discesa dal rifugio Papa verso Bocchetta Campiglia, dopo aver percorso la strada delle 52 gallerie con un gruppo di amici, è stato colto da forti dolori ad un ginocchio. È stato prontamente assistito. L'industria vicentina registra il terzo anno consecutivo di calo. Nel primo trimestre 2026 la produzione scende dell'1,7%, con vendite interne a meno 3% ed export extra UE a meno 3,5%. Per Confindustria Vicenza si tratta di una crisi ormai strutturale, aggravata da energia, burocrazia e infrastrutture. La presidente Beltrame Giacomello chiede interventi rapidi e concreti per evitare la perdita di competitività del sistema manifatturiero. I primari dell'Ulsotto Berica hanno inviato una lettera ai vertici regionali denunciando il direttore generale Peter Asenbergs, parlando di insulti e minacce e criticando una gestione definita incapace e con un approccio caporalesco. Il caso è diventato politico con i consiglieri regionali Luisetto, Cunegato e Dalla Pozza che chiedono accertamenti. Alpini, scout e gruppo dei Trodi, protagonisti di Puliamo Montecchio Maggiore, con la raccolta di oltre 250 kg di rifiuti, pari a 38 sacchi e due materassi abbandonati. L'iniziativa, promossa dal comune con numerose associazioni, ha interessato Castelli, Montenero e varie zone del territorio. Obiettivo è anche il contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Termina qui anche questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Soave e Montebello in direzione Padova. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, dove viene segnalato un veicolo fermo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Aspetta, aspetta che il tempo qui fra un dischettino e l'altro sta passando veloce. Devo salutare Rosy che ci fa un sacco di bei complimenti, Natasha, Emanuele. Io leggo tutto, giusto che ve lo dica e

0: compleanno. Però in negativo stavolta ci picchia. 26 anni fa finiva per sempre una serie che poi è diventata cult. Ve ne parlo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

avete alzato il volume, lo avete fatto, perché qui si suonano solo grandi hit. E allora, miei cari, devo salutare subito Emanuele. Vedi, lui è grande collezionista, quindi tieni lì magari quei fumetti, perché un giorno potrebbero valere davvero tanti soldi. Paperino, Topolino, quindi non solo la mia infanzia ma anche la vostra ho toccato, a quanto pare. E se vi dico Beverly Hills, che ricordi, ho amato tantissimo questa serie che poi è diventata un cult. 26 anni fa, ragazzi, finiva per sempre questa serie televisiva. Originale andata in onda dal 90 al 2000, ha generato diversi spin-off e anche The Reboot, ad esempio Melrose Place. Ricordate questa serie che seguiva la vita di un gruppo di giovani adulti che vivevano in un appartamento a West Hollywood? Ma poi ci fu anche nel 2008 un reboot della serie originale che seguiva le vite di un gruppo di studenti di una scuola superiore di Beverly Hills, e c'erano anche alcuni attori originali della serie. E poi ci fu nel 2019 anche una serie che vedeva gli attori originali interpretare versioni esagerate di se stessi mentre cercavano di rilanciare la serie originale. E poi ci sono state voci su un possibile reboot o reunion della serie originale, ma finora nulla è stato confermato ufficialmente. Gli attori principali hanno espresso dubbi sulla possibilità di replicare il successo della serie originale, visto che comunque due degli attori protagonisti purtroppo sono venuti a mancare. Beverly Hills ha avuto un impatto significativo sulla televisione, contribuendo

0: ha avuto grandissimo successo e lanciò carriere ad esempio quelle di Sean Doherty, di Gianni Gart, di Luke Perry, diventati dei idoli per molti adolescenti degli anni 90, me compresa, a dir la verità, che ero una grande fan di questa serie, non mi perdevo una puntata, bellissima, da rivedere, magari in qualche piattaforma c'è, me lo fate sapere.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva. Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Ma dove vai?
10: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
9: E ce la fai in un paio d'ore?
10: Certo! Vado a Confartigianato Persone.
11: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
9: Ma mica sei artigiana?
10: Non

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.
11: State ascoltando con me un sacco di bella musica nel nostro Tutti in Centro. E poi devo dire che voi, miei cari ascoltatori, siete splendidi, perché è bastato farvi una domanda: secondo voi c'è in qualche piattaforma? Più di una persona mi ha scritto sì, Vale, al nostro 371 1200 116, anzi più di una piattaforma, quindi andrò sicuramente a recuperarmi tutti i 293 episodi, 10 stagioni di questa serie cult, che magari rivedere adesso non farà sicuramente lo stesso effetto, però sempre una serie mitica per quanto mi riguarda è stata. Vabbè, siamo nella nostra parte finale, godiamoci anche questi successi.
12: Tutti in Centro.

0: devo dire che dobbiamo un po' correre, giusto? Perché dall'altra parte mi dicono: Vale, siamo un po' in ritardo. Allora godiamoci questi ultimi successi del nostro Tutti in Centro. E buon pranzo a tutti voi, visto che come sempre la vostra pausa pranzo la state passando con la nostra bella musica di sottofondo.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: opportunità, strumenti e prospettive legate al commercio digitale. Ai nostri microfoni il segretario generale di Confartigianato Vicenza, Francesco Tibaldo.
1: Questo momento vuole essere di confronto, ma anche di ascolto su criticità, prospettive, domande, opportunità che tutto il mondo del marketplace offre alle imprese, non solo a quelle grandi, ma sicuramente anche per quanto riguarda il nostro osservatorio le micro e piccole imprese. Peraltro abbiamo avuto la possibilità di sperimentare dal Covid in avanti una crescita esponenziale, direi, che ha aperto veramente il mondo alle imprese per quanto riguarda il potersi anche solo presentare a nuovi mercati.
0: L'evento è stato organizzato dal Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza. Approfondiamo contenuti e obiettivi con Ilaria Pivato.
2: Abbiamo organizzato questo evento in quanto al giorno d'oggi i marketplace internazionali non sono più un'opzione ma un tassello importante per la crescita del business e l'internazionalizzazione aziendale. Noi come Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza collaboriamo, siamo partner ufficiali di questi player ormai da più di 10 anni, per cui abbiamo sempre avuto un focus nell'aiutare le imprese del territorio a creare una propria presenza all'interno di queste piattaforme e a sfruttarne tutto il potenziale. Per chi non ha avuto la possibilità di partecipare a questo evento ma è interessato a scoprire di più rispetto alle opportunità offerte da questi canali, vi invitiamo ad inviare una mail all'indirizzo servizi@digitalinnovationhubvicenza.it e fissare un appuntamento per una consulenza personalizzata.
0: Tra i relatori erano presenti anche i rappresentanti dei marketplace con cui il Digital Innovation Hub collabora da tempo: Alibaba.com, Amazon e Archie Products. All'incontro è intervenuto anche Davide Casaleggio, CEO di Casaleggio e Associati, realtà specializzata nell'analisi dei dati di e-commerce. Sentiamolo.
3: L'e-commerce in Italia oggi vale circa 90 miliardi, è cresciuto lo scorso anno del 6%, anche l'anno prima era cresciuto del 6%, quindi questo ci sta dicendo che sta raggiungendo un plateau che in realtà è un po' strano, perché se andiamo a confrontare il fatturato e la presenza dell'e-commerce sul mercato globale o anche solo europeo, vediamo che posizionamenti come Germania, Inghilterra o Francia hanno una presenza dell'e-commerce molto maggiore. Quindi forse quello che manca oggi è proprio l'offerta, è una spinta sull'offerta e sull'investimento sull'offerta che oggi sta arrivando purtroppo, per fortuna, da operatori esteri. Forse ci vorrebbe una spinta maggiore da parte italiana.
0: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo tra poco con l'Impresa fa notizia.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza, insieme per il tuo successo e la tua serenità.
6: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
7: L'Impresa fa notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
0: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa fa notizia. Nuova opportunità di finanziamento da Simest per le micro, piccole e medie imprese. I dettagli con Vladi Riva, responsabile internazionalizzazione di Confartigianato Vicenza.
8: Simest, cogliendo quelle che sono le necessità di supporto da parte delle aziende che subiscono quelle che sono le problematiche del conflitto nel Golfo, ha lanciato una misura veramente interessante per supportare le aziende, appunto, che hanno cali di fatturato e subiscono anche gli effetti del costo energetico. Una misura, appunto, di 800 milioni di euro, con delle peculiarità molto interessanti su quelle che sono le specifiche del bando stesso. La cosa più interessante è che, grazie al contributo di Confartigianato Vicenza in termini di scrittura della nuova misura, è stato possibile avere un contributo a fondo perduto del 30% su un finanziamento del 100% con ampi limiti di spesa per l'azienda, coinvolgendo anche quelle che sono le misure di patrimonializzazione. Altra grande interessante novità è

0: Che il finanziamento viene erogato al 50% in anticipo e sulla base di questo nel periodo di preammortamento possono essere fatte tutte le spese, andando di fatto ad avere un flusso di cassa praticamente senza esposizione da parte della ditta.
1: ANAP, pensionati in attività e cambio generazionale tra i principali temi affrontati da Severino Pellizzari, presidente di ANAP Vicenza e Veneto, durante un webinar degli Stati Generali della Terza Età.
2: Circa il 30% delle persone che hanno raggiunto il diritto della pensione che continuano a lavorare. È un numero alto perché dentro ci sono quelli che continuano a lavorare perché non c'è la possibilità di cedere l'azienda, che anche questo è un danno economico, perché l'artigiano per sua natura è un gran lavoratore e continua a lavorare. Questo è anche un bene perché sopperisce a determinate carenze della nostra società, fa un servizio, fa un lavoro e dopo si mantiene in salute, perché lavorare, non bisogna nasconderlo, fa bene. Da un po' di tempo noi usiamo il discorso di intergenerazionalità, no? Anche nel mondo del lavoro bisogna capire che il passaggio anche nel campo del lavoro deve essere graduale. Chi entra nel mondo del lavoro deve non vedere in competizione con quello che era già lì da tanto tempo, ma deve essere quasi un apprendistato per il giovane sull'esperienza delle persone meno giovani.
1: Confartigianato Vicenza avvia un nuovo percorso dedicato al mondo dello sport. L'iniziativa sarà presentata martedì 16 giugno. Ne parliamo con Andrea Rossi, responsabile sistema sviluppo servizi di Confartigianato Vicenza.
3: Confartigianato Imprese Vicenza, in quanto attore del territorio, attore sociale ed economico, ha deciso di dedicare le sue forze e le sue energie anche al mondo dello sport. Ci rivolgiamo in particolar modo ai presidenti delle associazioni e delle società sportive, ai responsabili amministrativi, ci rivolgiamo a tanti nostri imprenditori che magari hanno un ruolo all'interno di queste società sportive, quindi possono fare un po' da volano anche nella comunicazione, ci rivolgiamo anche ai nostri collaboratori, ai nostri colleghi, ci rivolgiamo anche ai professionisti dello sport, perché sono tutti soggetti che, avendo a che fare con le società sportive, possono essere assolutamente interessati dalle tematiche che affronteremo il 16 di giugno. L'evento del 16 di giugno sarà organizzato in particolar modo insieme a Team System, che è una società, una software house, che ha nel tempo sviluppato particolare competenza sul fronte sportivo attraverso un software che si chiama Sportivi in Cloud e che ci presenterà anche un altro prodotto che si chiama Athletis, che invece è più dedicato alla gestione dei rapporti con i collaboratori e quindi con i dipendenti del mondo dello sport.
1: E terminiamo al solito con gli appuntamenti. Diritto per l'impresa artigiana 2026. Ciclo di webinar organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e Studio Legale Casa e Associati, con il sostegno di Confartigianato Imprese Veneto. Oggi, secondo appuntamento. E sempre oggi anche secondo incontro per il Cruscotto per l'azienda, promosso da Cesar. Il corso si tiene a Lusiana Conco dalle 14.30 alle 18.30 e ha l'obiettivo di fornire strumenti utili per la gestione dell'impresa. Per informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia, ritorniamo la settimana prossima. Buon proseguimento di giornata!
4: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
6: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
7: Radio Vicenza.
8: Time o'clock.
9: Sono le 13 e 3 minuti.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
12: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
13: Radio Vicenza News, edizione locale.
14: Edizione locale.
15: Le ultime notizie con Martino Montagna, oggi mercoledì 10 giugno da Vicenza e provincia. Sono in corso da questa notte le ricerche di una escursionista 68enne britannica neozelandese dispersa lungo il cammino retico tra la valle di Seren e quella di Scevenin. La donna, partita ieri mattina da Seren del Grappa e attesa ad Alano di Piave, non è mai arrivata alla struttura prenotata e il cellulare risulta irraggiungibile. aveva prestato la sua auto SUV ad una giovane 33enne, ma quando l'ha voluta indietro si è visto chiedere 4.500 euro, altrimenti sarebbe stata bruciata. Vittima dell'estorsione un 72enne della provincia di Bolzano. I carabinieri di Bassano hanno organizzato un incontro controllato in un centro commerciale. Durante lo scambio del denaro sono intervenuti bloccando la donna e un complice di 35 anni e recuperando il veicolo. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Schio in via Paraiso tra una moto BMW e un furgone Ford, entrambi diretti nella stessa direzione. Il motociclista, un quarantenne del posto, è stato sbalzato a terra e trasportato in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso, illeso il conducente del furgone. I vigili di quartiere della Polizia Locale di Vicenza hanno svolto oltre 330 servizi di vigilanza dall'inizio dell'anno e contattato più di 1000 attività tra commerciali e sociali. Il sindaco Giacomo Possamai annuncia una riorganizzazione del servizio con pattuglie a piedi in tutti i quartieri e una rete più stretta per aumentare sicurezza e ascolto dei cittadini. A Bassano del Grappa arriva la mostra fotografica Storie di colori, non superpoteri, promossa da Team for Children. Dal 13 giugno a Palazzo Bonaguro, gli scatti dei ragazzi della oncoematologia pediatrica di Padova raccontano l'adolescenza durante la malattia oncologica. Ingresso gratuito fino al 28 giugno, da giovedì a domenica. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano d'Olo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Your hit music station.
17: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: talk about.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Mercoledì amici, noi ci siamo, benvenuti su Radio Web, io sono Maurizio Rossi, dai mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto molto interessante. Si parlerà soprattutto di prodotti nuovi, presto sugli scaffali, quindi se siete tecnologici, se vi piacciono queste cose, vi invito a seguire l'appuntamento fino alla fine. Intanto c'è la musica.
1: Radio Vicenza.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si

Quest'oggi, amici, volevo parlarvi subito di una novità per quanto riguarda l'applicazione Io, perché presto sarà possibile anche sporgere denuncia ai carabinieri. Intervenuto nei giorni scorsi al Festival dell'Economia di Trento, Salvatore Luongo ha fatto riferimento esplicito all'applicazione e alla sua utilità nell'interazione con i cittadini. Racconta che l'arma dei carabinieri raccoglie circa 2,3 milioni di denunce l'anno, che presto potranno quindi anche passare attraverso l'applicazione Io. Ad oggi, ecco, non risulta alcuna voce dedicata ai carabinieri tra i servizi inclusi nell'applicazione. Effettuando una ricerca si è indirizzati alle singole amministrazioni comunali. Diciamo che l'obiettivo è proprio quello di velocizzare la presa in carico delle pratiche, permettendo di esercitare anche un diritto anche a chi per vari motivi ha delle difficoltà nell'accedere fisicamente alle caserme. E queste sono le parole di Luongo. Naturalmente, dice, resterà sempre la possibilità di farlo nelle stazioni o nelle caserme, ma contiamo che questo nuovo canale possa rendere il processo più rapido. Abbiamo fatto un calcolo, si risparmierebbero 61 milioni di ore di lavoro e a basso valore, diciamo, 110.000 tonnellate di CO2, 110 milioni di fogli di carta. Beh, il debutto non c'è ancora una tempistica certa, ma comunque si parla di un lancio a breve, forse in un primo momento con una fase, diciamo, sperimentale.

0: Noi continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata, perché dopo questo brano volevo parlarvi anche di dispositivi, perché insieme a quelli destinati all'utenza consumer c'è Acer che ha svelato al Computex 2026 quattro notebook business della serie TravelMate, tutti con processori Intel, la serie 3 base ed ultra. Diciamo che ecco, sono un po' il top di gamma con il TravelMate P6 14 EI, il convertibile TravelMate P2 Spin 14, gli entry level che sono il TravelMate X2 14 e TravelMate X2 15. E questo diciamolo pure che arriveranno in Europa tra il mese di agosto e prossimo settembre. Quindi ecco, parliamo del TravelMate P6 14 AI che è un copilot PC, integra infatti i processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra X7 368H, schermo da 14 pollici disponibile con un pannello OLED touch IPS non touch con una risoluzione fino a 2880x1800 pixel, il telaio che è in fibra di carbonio, lega di alluminio e magnesio, insomma è quello più elegante, possiamo dire così, più performante, destinato sicuramente a una clientela top.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Subito dopo la musica io direi di parlare anche della Microsoft, perché non è vero, dicono, che su Windows 11 l'antivirus non serve. Proprio ad aprile Microsoft aveva pubblicato un post dettagliato intitolato "Il migliore software antivirus per il 2026, la protezione integrata di Windows di cui avete bisogno". Una tesi che era molto chiara: con Windows 11 dice che dentro a tutto quello che vi serve, Microsoft Defender, Smart Screen, Smart App Control, protezione ransomware e per la maggior parte degli utenti un antivirus di terze parti, dicevano, sarebbe stato superfluo. A maggio però questo post è sparito senza dare alcuna spiegazione. Una rivoluzione che è stata comunque notata da WCompatibles, che è un'organizzazione indipendente che testa gli antivirus, e poi confermata anche tramite le istantanee di archive.org. Il post era ancora online l'11 maggio, il 24 maggio però era sparito. Questo blog comunque spiegava i benefici delle protezioni integrate di Windows 11, includeva anche una sezione dal titolo "Avete ancora bisogno di un antivirus di terze parti nel 2026? La risposta chiaramente di Microsoft dice per la maggior parte degli utenti era no. La protezione antivirus di Windows è di solito sufficiente quando Windows, diciamo, funziona con le protezioni predefinite attive. Gli aggiornamenti vengono installati regolarmente, i download di software sono intenzionali. Strumenti aggiuntivi potevano essere utili per chi gestisce magari più dispositivi e condivideva il PC con la famiglia o voleva delle funzionalità come il monitoraggio dell'identità o il controllo parentale. Ma la Microsoft concludeva, ogni strumento aggiuntivo aumentava solo l'attività in background e anche la complessità. Che cosa è successo? Insomma, Microsoft non ha spiegato perché l'ha cancellato, ma il post era controverso fin dalla sua pubblicazione. Dire quindi pubblicamente che gli antivirus di terze parti non servono quando molte di quelle aziende sono partner di Microsoft, beh, hanno capito che non era proprio il massimo. Però veramente, in questo caso potremmo dirlo, la figura non è stata forse quella delle più belle.

0: Ebbene sì, amici di Radio Web, noi continuiamo ancora in questa trasmissione perché voglio parlarvi di dispositivi e come no, attenzione perché Apple ha inaugurato la moda, potremmo dire, degli smartphone Air, quindi sono iniziati ad arrivare anche sul mercato i suoi concorrenti cinesi, tra cui Huawei, diciamo Mate 70 Air e Red Magic 11 Air. Il più recente è l'Honor Magic Pro Air, che ha uno spessore di 6,1 mm e pesa appena 155 pesa poco, 155 grammi, amici, che non è niente. Non è noto quindi se arriverà comunque molto presto in Italia. Il produttore ha svelato anche la variante con Porsche Design. Beh, curiamo molto l'estetica, dicono da Honor, e la qualità costruttiva degli smartphone. Il nuovo Magic 8 Pro Air ha un telaio in alluminio aerospaziale, una finitura posteriore con un effetto satinato ottenuto attraverso il rivestimento a 7 strati come quello delle auto di lusso. Lo smartphone che ha ricevuto, pensate un po', già le certificazioni P68 e 69. Schermo OLED da 6,31 pollici, anche una buonissima risoluzione, luminosità HDR di 1800 nits, e all'interno c'è il processore MediaTek Dimensity di 9500, insomma affiancato anche da tagli di memoria da 12-16 giga di RAM, e attenzione che lo storage potrebbe andare da 256 fino a 1 terabyte, insomma di tutto rispetto veramente anche nelle caratteristiche.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: E anche oggi, amici, dobbiamo dirlo, siamo davvero arrivati in fondo in questo nostro appuntamento, siamo alla fine per questo mercoledì con Radio Web, ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme, l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Alla solita ora vi aspetto, mi raccomando.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Che bello qui, la natura,
5: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
7: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
11: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo con Alessandro Azzoni collegato con voi. Dopo i temporali di ieri, la situazione oggi rimane molto instabile. Aria fredda di origine nord-atlantica sta affluendo nel Mediterraneo e valicando i passi alpini. L'aria troverà una valpadana ancora piuttosto calda, quindi attenzione alle prossime ore. Nuovi temporali si svilupperanno soprattutto nel pomeriggio, a partire dalle 15 fino a ora di cena. Il pomeriggio sarà piuttosto turbolento, con possibilità di eventi temporaleschi di portata importante, con fenomeni localmente estremi, inclusa la caduta di grandine. La situazione evolverà quindi verso un certo miglioramento. Già oggi le temperature saranno comunque più basse rispetto a ieri. Ieri 31 gradi, 30-31 gradi in pianura nel Vicentino, al netto dei temporali che hanno interessato la provincia, come nel caso dell'Alto Vicentino di Marostica, dove purtroppo è caduta anche un po' di grandine. Oggi quindi massima sui 26-27 gradi. Domani la situazione sarà migliore, tempo sicuramente più stabile, con alternanza di sole e di nubi, nel senso mattinata più soleggiata, pomeriggio più nuvoloso, ma in generale domani un giovedì migliore rispetto ad oggi, più stabile, con temperature che comunque non superano i 25-26 gradi. Tempo più stabile a partire da venerdì, il tempo sarà sicuramente migliore, arriverà un po' di alta pressione a garantire un buon fine settimana. Già venerdì temperature che si riportano sui 27 gradi, 28 gradi sabato, 29 domenica, e da lunedì prossimo arriva il caldo, torna il caldo, quello che è mancato in questi ultimi giorni, caldo vero, perché nella parte centrale della prossima settimana le temperature supereranno di nuovo i 32 gradi, quindi ondata non così importante, ma sicuramente il caldo in grana di nuovo la marcia giusta. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: Volvo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo.

Boccata entra anche in Chiami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati all'ascolto. Traffico regolare al momento sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Ed eccoli, eccoli, ci siamo, benvenuti. È la puntata del mercoledì, metà settimana di 5 in condotta. E anche oggi siamo pronti con tante notizie, curiosità, gossip. Chi più ne ha più ne metta, alzate il volume della radio perché si parte.
1: 5 in condotta.

Vabbè, ma io lo invidio, il mio sogno sarebbe sempre stato quello di fare il pilota degli aerei, figurati poi pilotare magari, che ne so, una navicella spaziale ancora meglio. Quindi complimenti a Luca Parmitano, l'avrete sentito, che sarà nell'equipaggio dell'Artemis 3, la missione che dicono aprirà la strada allo sbarco sulla Luna, prevista nella seconda metà del 2027. È lì che già si sta allenando. Complimenti a Luca Parmitano.

0: prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
1: Dai, prof.
0: No, non voglio sentire storie. Muoviti.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Pubblicità.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Sì, lo sapevamo, tutti la usiamo, dai, ammettiamolo, anch'io per cercare le notizie certe volte. Il 66% dei dipendenti pubblici usa l'intelligenza artificiale, ma del resto, insomma, se usata bene, voglio dire, non c'è niente di male, anzi, ci può velocizzare il lavoro, può fare cose che a noi magari richiedono un sacco di tempo. L'importante è che appunto non ci sostituisca, ma ci aiuti, ci fa diventare un po' come Superman, come Robocop, ecco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Quando arriva l'estate e non ci fa dormire, ci preoccupa, insomma, è il dubbio. La domanda dell'estate è: come saranno i bikini di questa estate? Allora, è meglio il micro bikini, così l'hanno definito, cioè quello piccolo piccolo che copre proprio giusto giusto l'essenziale, o il costume intero? Beh, dalle VIP, dalle celebrità, già arriva la risposta. Micro bikini, voto anch'io per il micro bikini.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, la natura,
5: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
7: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo.

0: che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'assoluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
3: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
2: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
4: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di oggi, giovedì 11 giugno, verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Lo sapevo, che sarebbe arrivata anche da noi, ma sì, già ci sono diversi video che possiamo vedere sul web, ma da tempo, da diverso tempo negli Stati Uniti le auto a guida autonoma sono una realtà, sono questi taxi che tu sali e ti portano in giro, ma e non c'è nessuno che guida, mannaggia, ci vuole anche un po' di coraggio, ma poi chi lo prova dice ma è una bellissima esperienza e dopo qualche minuto ti ci abitui. Adesso è arrivato anche in Inghilterra, l'Inghilterra ha aperto ai robotaxi e Waymo e Wavy sono pronti a partire prima di fine anno, chissà se lì saranno con la classica livrea, con la classica scocca dell'auto taxi inglese o se avranno qualcosa, insomma, quest'area più moderna di queste auto ipertecnologiche, ma io non vedo l'ora che arrivino anche qui da noi.

Bellissimo, no? Quando mi capita di vederne uno mi fermo sempre un po' così ad ammirare, e sto parlando degli artisti di strada in generale, sai, quelli che suonano o anche i ritrattisti, gli artisti di strada, quelli che fanno i disegni, ti fanno il ritratto e così via. Ecco, a Milano ce ne sono sempre meno, la notizia, no, è un peccato, perché questo è dovuto soprattutto alle tasse, alla burocrazia, insomma è un'altra cosa che fa, secondo me, toglie un po' di arte, perché questa sì è vera arte di strada, dalle strade di Milano, e quando si toglie l'arte si lascia posto purtroppo molto spesso a qualcos'altro, e mi fermo qui.

0: senza di te.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

Ma io manco sapevo esistesse, pensavo fosse soltanto un liquore, il Curaçao. Invece no, eccoli qua, 150.000 abitanti, è davvero piccolino. Curaçao è la nazione più piccola per dimensioni e numero di residenti a aver mai conquistato la qualificazione ad un mondiale di calcio. Sì, ci saranno pure loro, non ci siamo noi, non c'è l'Italia, ma c'è il Curaçao, mannaggia. Ecco, tra l'altro c'è questo video che è diventato virale sui social, che mostra i giocatori di questa piccola isola dei Caraibi arrivare a bordo di un vecchio scuolabus senza finestrini. Fa ricordare, non so se vi ricordate, i giocatori, o meglio gli atleti di Bob della Giamaica, ecco, ricordano un po' scene di questo tipo. Insomma, loro si divertono però e sono già subito risultati simpatici a tutti. Anzi, io penso proprio che tiferò Curaçao in questi

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata temporalesca anche quella di oggi. I temporali insisteranno sull'arco alpino, quindi anche sulle prealpi vicentine nelle ore del pomeriggio. In pianura e a Vicenza i temporali arriveranno molto probabilmente un po' più tardi, nel tardo pomeriggio e nel corso della serata. Sono temporali localmente violenti, arriva dell'aria fredda in quota che si imporrà su quella più fresca sottostante, quindi possibili fenomeni a carattere temporalesco intenso con caduta di grandine anche oggi pomeriggio, un po' come è accaduto ieri in diverse zone dell'Alto Vicentino. La temperatura è destinata a scendere, quindi domani un giovedì dal clima molto meno afoso, clima soleggiato in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio. Domani non pioverà, ma le temperature non supereranno i 26 gradi. A questo punto, a partire da venerdì, si ripristina un po' di alta pressione e fra l'altro alta pressione che proporrà nei primi giorni della prossima settimana una mini ondata di caldo. Intanto il fine settimana sarà buono, già venerdì una giornata soleggiata con temperature sui 27-28 gradi, 29-30 gradi previsti nel fine settimana, più calda la domenica del sabato, ma ci sarà sempre il sole. Sole che farà aumentare parecchio le temperature nei primi giorni della prossima settimana, già lunedì 31-32 gradi, 32-33 gradi, quindi molto caldo nelle giornate di martedì e di mercoledì. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

La pensione, parliamo di pensione. Saluto tutti i pensionati, che sono lì che si godono la pensione, il relax. Sei con i tempi giusti, non c'è più oddio devo alzarmi presto e tutti sti problemi. No, non ci sono più. E allora un abbraccio e un saluto a tutti i pensionati, anche perché possono essere anche giovanissimi, come questa creator digitale, si chiama Corinna Kopf, e ha annunciato il ritiro definitivo dalle scene. Cioè lei, insomma, è una, come dire, un influencer. Ecco, il motivo, beh, perché ha detto: io a 28 anni ho messo via abbastanza soldi per vivere per tutto il resto della propria vita, anche se molto lunga, senza lavorare un giorno. Ecco, 28 anni, ha accumulato in poco tempo circa 67 milioni di dollari in 3 anni, come dicono, e adesso ha deciso di non lavorare più, ma neanche un giorno, ha detto basta.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 10 giugno. Al microfono Martino Montagna. Il maltempo ha colpito ieri alcune zone del Bassanese e in particolare Marostica, con forti raffiche di vento, pioggia intensa e grandine, causando danni ad alberi e strutture. L'attenzione resta alta anche per oggi, soprattutto nel pomeriggio e in serata, con allerta meteo per possibili nuovi temporali, colpi di vento e grandinate. Si raccomanda prudenza negli spostamenti e nelle attività all'aperto. È stata ritrovata senza vita l'escursionista slovena di 54 anni, dispersa da domenica nella zona delle cascate di Fanes a Cortina d'Ampezzo. La donna sarebbe scivolata all'inizio della ferrata, precipitando per alcune decine di metri. Il corpo è stato individuato dai soccorritori del Soccorso Alpino Veneto durante le ricerche. TAV Verona Padova, rete ferroviaria italiana, ha presentato ai sindaci dei comuni di Vicenza, Torri, Grumolo e Grisignano la bozza del terzo lotto e le ipotesi progettuali per il tracciato est, raccogliendo una prima adesione sui punti extraurbani del progetto. Lo scavalco ferroviario a est in zona 7K non è però ancora definito. L'opera è in carico principalmente al comune di Vicenza, che ha chiesto approfondimenti tecnici. Si sono svolte questa mattina le celebrazioni istituzionali con la cerimonia per il 178esimo anniversario della medaglia d'oro al valor militare alla città di Vicenza. Alle 9 in Piazza dei Signori l'alza bandiera per la giornata della Marina Militare e alle 10:30 a Villa Guiccioli con interventi ufficiali e iniziative al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Ed ora lo sport, calcio. Il Lanerossi Vicenza continua a programmare il futuro in vista del ritorno in Serie B e arriva un'altra importante conferma con il rinnovo dell'attaccante Claudio Morra fino al 30 giugno 2028. Il centravanti piemontese è stato uno dei protagonisti anche nell'ultima stagione con 13 reti in 32 presenze complessive. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 di giovedì 11 giugno fino alle 5:30 di venerdì 12 giugno verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sempre per lavori, dalle ore 22 di giovedì 11 giugno fino alle 5:30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto compreso tra la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hit Music Station
10: Radio Vicenza, The New Hit.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

E allora dai, almeno per chi non ha esami da sostenere, per tutti gli altri studenti sono iniziate le vacanze, ma che bello! Mannaggia! Sì, dai, 3 mesi in cui non si pensa alla scuola, ci si rilassa, ci si diverte. E poi attenzione, eccolo qua il calendario per il rientro. Il 7 di settembre rientra la provincia autonoma di Bolzano, gli studenti saranno i primi. Il 10 di settembre la provincia autonoma di Trento, poi la Valle d'Aosta, il Veneto, gli ultimi a mettere lo zaino in spalle saranno i ragazzi pugliesi, beati loro, insomma, che avranno le vacanze più lunghe, insomma, poi tra il 14 e il 17 di settembre ripartiranno un po' tutti.

Ne abbiamo parlato prima. Ecco, questa ci mancava, è l'intelligenza artificiale di Apple. Si chiama Siri AI, il CEO Tim Cook nella sua ultima uscita ha dato questa notizia, ecco, e quindi anche l'azienda californiana si unisce a questa grande, quella che l'hanno definito, hanno definito la corsa del decennio, la corsa all'intelligenza artificiale.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pubblicità. Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Vivian, why should I feel it deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

0: uomo.
1: Il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonai. Siamo in attesa di sentire dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale veneta. Si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia tra Mestre e Campalto fino al 20 giugno. Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggiore traffico. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia. Dalle 21 alle 6 rimane chiusa l'immissione sulla 31 della Valdastico per chi da Venezia è diretto verso Rovigo. Altri lavori sono previsti sulla 13 Bologna-Padova, con tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: colazione qual è oggi? Oggi l'uscita di Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg che parla, pensate un po', di alieni, sì, dopo incontri ravvicinati del terzo tipo. E dopo E.T., insomma, questo grandissimo regista torna a parlare di alieni. Poi lui dice, ci credo, cioè non è fantascienza ma è speculazione scientifica, cioè dice noi andiamo un po' avanti con la scienza, al di là di quello che è la scienza, ma in qualcosa del quale lui è pienamente e fermamente convinto. Cioè ha detto ci sono sicuramente gli alieni, sono prove inconfutabili, e lui con i suoi film cerca di capire come sarà, se un giorno mai ci sarà l'incontro ravvicinato con chi arriva da chissà dove lassù.
1: 5 in condotta.

0: mette anche un po' di ansia, ma anche molta curiosità, e sicuramente andrò a vedere questo film di Spielberg. E allora siamo arrivati ai saluti anche per questo mercoledì. Grazie a tutti, a domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: Avete studiato il Manzoni? 5 in condotta.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social.

0: tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News, edizione locale.
2: Edizione locale.
3: Ancora insieme con gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 10 giugno. I carabinieri di Bassano hanno sventato un'estorsione ai danni di un 72enne della provincia di Bolzano, raggirato da una 33enne che, dopo aver ottenuto in uso il suo SUV, gli avrebbe chiesto 4.500 euro, minacciando di bruciarlo. I militari hanno organizzato un incontro controllato in un centro commerciale. Durante lo scambio del denaro sono intervenuti, bloccando la donna e un complice di 35 anni, e recuperando il veicolo. Soccorso alpino di Arsiero in azione ieri sulla strada degli Scarubbi a Posina, dove un escursionista di 82 anni di Casalecchio di Reno, in discesa dal rifugio Papa verso Bocchetta Campiglia, dopo aver percorso la strada delle 52 gallerie con un gruppo di amici, è stato colto da forti dolori ad un ginocchio. È stato prontamente assistito. L'industria vicentina registra il terzo anno consecutivo di calo. Nel primo trimestre 2026 la produzione scende dell'1,7%, con vendite interne a meno 3% ed export extra UE a meno 3,5%. Per Confindustria Vicenza si tratta di una crisi ormai strutturale, aggravata da energia, burocrazia e infrastrutture. La presidente Beltrame Giacomello chiede interventi rapidi e concreti per evitare la perdita di competitività del sistema manifatturiero. I primari dell'Ulsotto Berica hanno inviato una lettera ai vertici regionali denunciando il direttore generale Peter Asenbergs, parlando di insulti e minacce e criticando una gestione definita incapace e con un approccio caporalesco. Il caso è diventato politico con i consiglieri regionali Luisetto, Cunegato e Dalla Pozza che chiedono accertamenti. Alpini, scout e gruppo dei Trodi, protagonisti di Puliamo Montecchio Maggiore, con la raccolta di oltre 250 kg di rifiuti, pari a 38 sacchi e due materassi abbandonati. L'iniziativa, promossa dal comune con numerose associazioni, ha interessato Castelli, Montenero e varie zone del territorio. Obiettivo è anche il contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Termina qui anche questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

0: fare.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Che bello qui! La natura!
2: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ma dove vai?
6: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
5: E ce la fai in un paio d'ore?
6: Certo, vado a Confartigianato Persone.
7: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
5: Ma mica sei artigiana.
6: Non serve.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 0504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata temporalesca anche quella di oggi. I temporali insisteranno sull'arco alpino, quindi anche sulle prealpi vicentine nelle ore del pomeriggio. In pianura e a Vicenza i temporali arriveranno molto probabilmente un po' più tardi, nel tardo pomeriggio e nel corso della serata. Sono temporali localmente violenti, arriva dell'aria fredda in quota che si imporrà su quella più fresca sottostante, quindi possibili fenomeni a carattere temporalesco intenso con caduta di grandine anche oggi pomeriggio, un po' come è accaduto ieri in diverse zone dell'Alto Vicentino. La temperatura è destinata a scendere, quindi domani un giovedì dal clima molto meno afoso, clima soleggiato in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio. Domani non pioverà, ma le temperature non supereranno i 26 gradi. A questo punto, a partire da venerdì, si ripristina un po' di alta pressione e fra l'altro alta pressione che proporrà nei primi giorni della prossima settimana una mini ondata di caldo. Intanto il fine settimana sarà buono, già venerdì una giornata soleggiata con temperature sui 27-28 gradi, 29-30 gradi previsti nel fine settimana, più calda la domenica del sabato, ma ci sarà sempre il sole. Sole che farà aumentare parecchio le temperature nei primi giorni della prossima settimana, già lunedì 31-32 gradi, 32-33 gradi, quindi molto caldo nelle giornate di martedì e di mercoledì. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top. Obetops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Le ultime notizie con Martino Montagna. Oggi, mercoledì 10 giugno, da Vicenza e provincia. Sono in corso da questa notte le ricerche di una escursionista 68enne britannica neozelandese dispersa lungo il cammino retico tra la valle di Seren e quella di Scevenin. La donna, partita ieri mattina da Seren del Grappa e attesa ad Alaska

0: Di Piave non è mai arrivata la struttura prenotata e il cellulare risulta irraggiungibile. Aveva prestato la sua auto SUV ad una giovane 33enne, ma quando l'ha voluta indietro si è visto chiedere 4.500 euro, altrimenti sarebbe stata bruciata. Vittima dell'estorsione un 72enne della provincia di Bolzano, i carabinieri di Bassano hanno organizzato un incontro controllato in un centro commerciale. Durante lo scambio del denaro sono intervenuti bloccando la donna e un complice di 35 anni e recuperando il veicolo. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Schio in via Paraiso, tra una moto BMW e un furgone Ford, entrambi diretti nella stessa direzione. Il motociclista, un quarantenne del posto, è stato sbalzato a terra e trasportato in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso, illeso il conducente del furgone. I vigili di quartiere della polizia locale di Vicenza hanno svolto oltre 330 servizi di vigilanza dall'inizio dell'anno e contattato più di 1.000 attività tra commerciali e sociali. Il sindaco Giacomo Possamai annuncia una riorganizzazione del servizio con pattuglie a piedi in tutti i quartieri e una rete più stretta per aumentare sicurezza e ascolto dei cittadini. A Bassano del Grappa arriva la mostra fotografica Storie di colori, non superpoteri, promossa da Team for Children. Dal 13 giugno a Palazzo Bonaguro, gli scatti dei ragazzi della Oncoematologia Pediatrica di Padova raccontano l'adolescenza durante la malattia oncologica. Ingresso gratuito fino al 28 giugno, da giovedì a domenica. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ancora lunghe code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code tra Castellana e Marghera. In direzione opposta tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione, sono segnalati forti temporali sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano tra l'innesto con la 4 e l'allacciamento con la 27. Torniamo sulla tangenziale di Mestre dalle 21 alle 5.30 questa notte chiuderà per lavori lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Hits. Your hit music station.
4: Radio Vicenza, the new hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
11: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale veneta. Si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia tra Mestre e Campalto fino al 20 giugno. Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggiore traffico. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia. Dalle 21 alle 6 rimane chiusa l'immissione sulla 31 della Valdastico per chi da Venezia è diretto verso Rovigo. Altri lavori sono previsti sulla 13 Bologna-Padova, con tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
9: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio Granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. La polizia ha arrestato a Vicenza un 34

0: 24enne cittadino rumeno, già sottoposto all'obbligo di dimora, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Venezia. L'uomo è accusato di violenza e minacce nei confronti della fidanzata. Rintracciato dalla squadra mobile, è stato portato nel carcere di Vicenza. Era stato agganciato su un sito di incontri online da una 33enne del Trevigiano, che ne aveva conquistato la fiducia al punto da farsi prestare il SUV. Un 72enne della provincia di Bolzano è poi rimasto vittima di una estorsione. Per la restituzione dell'auto gli erano stati richiesti 4.500 euro con la minaccia di bruciarla. I carabinieri di Bassano hanno organizzato un incontro in un centro commerciale e durante lo scambio del denaro sono intervenuti bloccando la donna e un complice di 35 anni, recuperando il veicolo. Grave incidente ad Orgiano intorno all'1:30 di oggi in via Perara, con uno scontro frontale tra una Fiat Panda e una moto. Ad avere la peggio un ragazzo di 15 anni che ha riportato un grave trauma cranio facciale e diverse lesioni. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Intubato sul posto dai sanitari del SUEM, è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale a Padova. Proseguono i controlli della polizia locale di Vicenza nella zona rafforzata tra Campo Marzo e Centro Storico. Dal 4 al 7 giugno identificate 10 persone, 7 segnalate per uso di droga e 3 denunciate, una per spaccio, una per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un'aggressione agli agenti e una per tentato furto di bicicletta. E il sindaco Possamai ringrazia gli operatori e annuncia il potenziamento della videosorveglianza entro l'estate. Anche oggi il maltempo ha colpito alcune zone dell'Alto Vicentino con temporali pomeridiani e grandinate. Il centro funzionale della regione del Veneto ha confermato l'allerta gialla per criticità idrogeologica fino a mezzanotte, con rischio di rovesci intensi, vento forte e possibili chicchi di grandine. Fenomeni sparsi sono attesi tra prealpi e pianura. L'industria vicentina chiude il primo trimestre 2026 con un calo della produzione dell'1,7%, terzo anno consecutivo in flessione. In difficoltà il mercato interno e l'export extra Unione Europea. La presidente di Confindustria Vicenza, Barbara Beltrami Giacomello, lancia un appello alla politica. Basta rinvii su energia, burocrazia e infrastrutture, perché la competitività del territorio è a rischio. Il Consiglio Comunale di Vicenza dice no al salto del montone della TAV previsto a 7K e trasmette a Roma l'ordine del giorno approvato all'unanimità, indirizzato al ministro Salvini, alla regione e a RFI. L'amministrazione conferma la contrarietà dell'opera, ritenuta troppo impattante sul territorio, e chiede soluzioni alternative. Sono addirittura d'arrivo i lavori del nuovo asilo nido Turra. Da settembre ospiterà 120 bambini tra 0 e 3 anni. La struttura, moderna e a misura di bambino, è quasi al completo con le iscrizioni. Costata quasi 3 milioni di euro, di cui 2,4 dal PNRR, sarà efficiente dal punto di vista energetico, senza barriere architettoniche e immersa nel verde. Vicenza ha celebrato a Villa Guiccioli il 178esimo anniversario della battaglia del 10 giugno 1848, che valse alla città la prima medaglia d'oro al valor militare. Alla cerimonia, con autorità civili e militari, il sindaco Possamai ha ricordato il coraggio e l'unità dei vicentini, simbolo di identità e libertà. La giornata si è aperta in Piazza dei Signori con l'alzabandiera per la Marina Militare. Proseguono le celebrazioni di Vicenza, capitale della gentilezza 2026, in Villa Cordellina a Montecchio Maggiore. Venerdì sera concerto di Bruno Conte con musica e parole d'autore. Sabato pomeriggio gentilezza in villa con laboratori, visite guidate, mostre e attività per famiglie e associazioni. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Nuovo aggiornamento per incidente risolto, ancora lunghe code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano nel tratto tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Torniamo a ricordarvi che dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Hits. Your hits music station.
4: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ma cos'è? Ma cos'è sta cosa? Ma è bellissima, è bellissima! Ma è bellissima! Vabbè, è la nuova di Planet Funk con Feel Everything. Allora, è targata 2026, bella, hanno mantenuto quello che è chiaramente il loro stile, il loro genere. Mi piace, a me mi piace. Allora, ci siamo? Allarga qua lo schermo, allarga, no, cosa fai? Allarga, allarga, allarga, sì. C'ho gli occhiali, sì, ma tu allarga, se no non vedi i titoli, non vedo i tempi, non vedo il clock, clock, clock. Stai attento al clock, ma che clock, che clock. Se non c'ho gli occhiali, almeno allarga il monitor, fallo grande, qua abbiamo 260 pollici, accendi, apri. Oh, adesso va bene. Sì, sì. No, gli occhiali li metto e che c'è Music Salam di là. E sono arrivato un po' qui, no? Un po', capito, no? Con la bocca piena. Vabbè, dai, siamo in diretta, ma perché parliamo degli affari nostri? Vabbè, stavamo parlando di Planet Funk, abbiamo cominciato veramente la grande. Buona serata, benvenuti. Eccoci qua. Mercoledì 10 giugno 2026, le 19:17, Capperi dico io, siamo in ritardo, ma io c'ero, sono puntuale, qui c'è tutto quanto, no? Capito? Allora, voglio salutare anche il nostro buon Martino Montagna, che è di là, che si sta buffando con Music Salam, la faccia mia. Io non ho mai capito perché Music Slam dovete farlo di mercoledì, che io devo correre tra la sala riunioni e lo studio. Facciamolo di giovedì, che qui c'è Mauro Ross, quando c'è, se c'è. È un ragazzo fragile, è un ragazzo fragile. Vabbè, buona serata, benvenuti. Siamo pronti, siamo in diretta su Radio Vicenza e questo è chiaramente l'appuntamento classico del mercoledì anche per quest'oggi. Decimo giorno. E chi vi sta parlando chiaramente è quello bello, bravo, buono, figo, eccetera. Andrea L, come va? Insomma, il tempo fuori è un po' così. Fa le bizze, non le pizze, le bizze. Allora, vi diamo già subito le coordinate, le nostre coordinate bancarie, il nostro numero WhatsApp, se volete mettervi in contatto diretto con noi, lo potete fare, fatelo adesso, fatelo ora, fatelo al 371-1200-116 e adesso musica!
1: Radio VIP Vicenza Party!

0: brano che risale agli anni 90, fine anni 90, la versione originale, diciamo, che lui ha, diciamo, rielaborato insieme a Martin Cremont, chiaramente con questa Oceanica in versione chiaramente tutta italiana. È bello, bello, perché è una cosa attuale, una cosa bella che va a riprendere delle sonorità di un grande successo degli anni che furono. E insomma, bella cosa questa, bella cosa. Cosa c'è? Ma cosa hai? Ma cosa meglio?
1: Cosa avete oggi? C'è la pubblicità, ho visto.
0: Vabbè, cioè, si sono fissati con i miei occhiali. No, ho visto che è lì è tutto rosso. Ho capito, pubblicità. Allora, ci lasciamo, piccolo spazio pubblicità, poi ritorniamo come sempre con un altro grande successo, naturalmente firmato chiaramente Radio Vicenza.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
4: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 343 24 504.

allora ciao Giancarlo e ciao Alessandra che ci hanno messaggiato al 371 1200 116. Buona serata, ben collegati, a Stefania di Montecchio Maggiore, ben sintonizzata, ben collegata, comunque ovunque tu ci stia ascoltando, benvenuti chiaramente a tutti. Poi parleremo anche dei nostri ascolti radiofonici che, devo dire, sono aumentati in maniera sproporzionale. E questo solo grazie a voi. Ma ne parleremo semmai tra qualche istante. Prosegue, questa è Radio VIP Vicenza Party, appuntamento del mercoledì con la voce di Andrea.

0: Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì con la voce di Andrea L. Domani sarà la volta del nostro buon Mauro Rosso e poi forse, infatti prima l'ho detto, questo ragazzo ha detto domani, cioè perché non facciamo Music Sam giovedì barabara perché c'è Mauro Rosso, forse. Allora, sì? dopo Martino io ti voglio qua dopo perché dobbiamo parlare, anzi se vuoi parliamo anche adesso perché volevo sapere un paio di cose da te. Allora, no, mettiti pure lì che così vai, uno, due, tre, prova.
1: Benissimo, interrogazione,
0: però
1: ci siamo,
0: ci sente forte e chiaro.
1: Bene.
0: Allora, sì. No, ti ho preso un po' al volo perché sì. Effettivamente io volevo un attimo che tu riassumessimo quello che è successo nel weekend scorso, ma soprattutto domenica mattina. Sei stato in diretta, siamo stati in diretta qui a Radio Vicenza. Ecco, e spiega anche a chi magari non è stato presente, perché è stato un evento molto molto importante con ospiti altrettanto importanti.
1: Sì, ti confermo Andrea, abbiamo fatto veramente una bellissima mattinata domenica in diretta dalla piazza di Castel Gomberto, perché il locale Gruppo Alpini ha festeggiato addirittura un secolo di vita, 100 anni, ed è stata anche la sezione di Valdagno che ha praticamente celebrato la sua adunata sezionale. Tu sai che da qualche mese Radio Vicenza è la radio ufficiale degli Alpini, quindi noi siamo sì. Vicinissimi alle penne nere di tutta la provincia, quindi Vicenza, naturalmente Valdagno, Asiago, Bassano, Marostica, e non potevamo mancare a questo grande appuntamento a Castel Gomberto.
0: Naturalmente gli Alpini che noi tutti vicentini, ma non solo vicentini, sentiamo molto, perché effettivamente è un corpo, giusto si dice così?
1: Certo.
0: È un corpo importantissimo, sempre presente naturalmente, soprattutto in situazioni critiche di pericolo, gli Alpini sono sempre in prima linea. Sempre.
1: Sì, perché adesso l'Associazione Nazionale Alpini si dedica proprio a queste cose, quindi al volontariato, alla beneficenza, a interventi di emergenza tramite la Protezione Civile, e quindi in tutta la provincia naturalmente noi siamo super coinvolti, perché devi pensare che Vicenza è una delle province più alpine in assoluto per quanto riguarda proprio i soci, il numero di soci, il numero di sezioni, quindi veramente una cosa speciale, e quindi Radio Vicenza è super orgogliosa di essere la radio ufficiale degli Alpini Vicentini.
0: Assolutamente sì. Allora, grazie a Martino Montagna che chiaramente ha informato, ha delucidato quelle persone che diciamo purtroppo possiamo tranquillamente dirlo, purtroppo non hanno potuto essere presenti a questo weekend importantissimo a Castel Gomberto, e Martino Montagna, che voi ormai tutti quanti voi
1: speriamo mi conoscano,
0: conoscete l'uomo informazione
1: e naturalmente
0: ufficiale.
1: Che mi conoscano bene, perché uno può essere conosciuto tantissimo ma magari non è conosciuto bene, e essere conosciuti bene è una bella cosa.
0: È colui che vi dà tutte le informazioni sulla nostra provincia e non solo.
1: Esattamente, quindi praticamente 10 edizioni quotidiane dei nostri radiogiornali da Vicenza e provincia per essere costantemente informati.
0: Perfetto, meglio di così non si poteva. Grazie Martino.
1: Grazie.
0: Allora, dopo più tardi voglio anche qui il direttore di Music Salam, Orazio Voice, che anche lui ci deve raccontare qualcosa di importante in questo weekend, collegato anche a quello che effettivamente ha detto Martino poc'anzi. Bene, allora noi ci dobbiamo lasciare, sì, non abbiamo la pubblicità, no, abbiamo il meteo, quindi l'appuntamento con il meteo, poi ritorniamo con la grande musica firmata Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza, meteo.
3: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata temporalesca anche quella di oggi. I temporali insisteranno sull'arco alpino, quindi anche sulle prealpi vicentine nelle ore del pomeriggio. In pianura e a Vicenza i temporali arriveranno molto probabilmente un po' più tardi, nel tardo pomeriggio e nel corso della serata. Sono temporali localmente violenti, arriva dell'aria fredda in quota che si imporrà su quella più fresca sottostante, quindi possibili fenomeni a carattere temporalesco intenso con caduta di grandine anche oggi pomeriggio, un po' come è accaduto ieri in diverse zone dell'Alto Vicentino. La temperatura è destinata a scendere, quindi domani un giovedì dal clima molto meno afoso, clima soleggiato in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio. Domani non pioverà, ma le temperature non supereranno i 26 gradi. A questo punto, a partire da venerdì, si ripristina un po' di alta pressione pressione e fra l'altro alta pressione che proporrà nei primi giorni della prossima settimana una mini ondata di caldo. Intanto il fine settimana sarà buono, già venerdì una giornata soleggiata con temperature sui 27-28 gradi, 29-30 gradi previsti nel fine settimana, più calda la domenica del sabato, ma ci sarà sempre il sole. Sole che farà aumentare parecchio le temperature nei primi giorni della prossima settimana, già lunedì 31-32 gradi, 32-33 gradi, quindi molto caldo nelle giornate di martedì e di mercoledì. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Si chiama Gazebo, questa è Alex Chopin, la versione 2025, remixata da Christian Marchi. Anche qui siamo sulle sonorità degli anni 80, rivisitate, diciamo, in chiave moderna. Mica male, è bella, carina, mi piace. Allora, 19.49, questa è Radio Vicenza, Radio VIP Vicenza Party, con la voce di Andrea L. Abbiamo avuto ospite, possiamo dire, ma non è poi un ospite perché è quasi una consuetudine, visto che Martino Montagna è il nostro caporedattore e chiaramente lo sentite in questi 10 appuntamenti giornalieri dedicati all'informazione della provincia di Vicenza e non solo, anche di tutta la nostra bella regione, Regione Veneto, chiaramente. Allora, ci sono stati altri eventi molto molto importanti che hanno riguardato Radio Vicenza chiaramente nel corso della fine settimana passato, dove abbiamo fatalità un protagonista che è lui, il direttore di Music Salam, ovvero Orazio Voice. Dopo lo avremo qui e parleremo sia degli eventi passati ma soprattutto di quello che ci aspetta per questo.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: Le hit di Radio Vicenza.

0: Eccolo qua, si chiama Kygo con Heaven on Your Mind. Beh, devo dire che si riconoscono le sonorità di Kygo, ma c'è da dire che questo genere mi va un po' a ricordare, potrei anche sbagliare, ma mi va a ricordare le sonorità di AVC. È una mia impressione. Però è bella, bella, mi piace questa Heaven on Your Mind. Oh yeah. Allora, attenzione, ci dobbiamo lasciare, piccolo spazio pubblicità, anzi no, abbiamo lo spazio informativo, ritorniamo subito dopo con un altro grande successo e poi avremo ospite anche Orazio Voice, che chiaramente ci dovrà raccontare, ci dovrà ricordare quello che è successo nello scorso fine settimana, due belle serate e di quello che sarà l'estate 2026.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani inseguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation, ribadito

0: riferiscono Pechino e Mosca, e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
3: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
2: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
4: Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: La Procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
6: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova verso Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Parliamo ora della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21.30 di domani giovedì alle 5.30 di venerdì 12 giugno verranno chiusi gli svincoli di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 di giovedì alle 5.30 di venerdì chiuderà il tratto compreso tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit. Baby, quanto fa?

quanto mi piace questa canzone del 2025, però per Alfa, devo dire, insieme a Manu Chao, questa a me mi piace. Bella, bella, bella, quando la risento mi viene voglia d'estate, mi viene voglia di serate all'aperto, mi viene voglia di convivialità. È bella, allegra, spensierata. Poi, insomma, già la versione originale di Manu Chao, voglio dire. La mia serotonina. Sono le 20 e 12 minuti primi in questo preciso istante. Buona serata da Andrea L. Questa è Radio VIP Vicenza Party, chiaramente in diretta su Radio Vicenza. Come la va? Come la va? Tutto bene? Tutto bene? Sì, dai, dai, dai, su, insomma. Qui a Vicenza al momento non sta piovendo. Beh, sinceramente no, abbiamo le persiane un po' oscurate. Magari fuori ci sono i nuvoloni neri di quelli cattivi. Ma sì, dai. C'è la bella musica di Radio Vicenza. 371 1200 116, questo è il numerino magico per mettervi in contatto con noi.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Radio ascolti.

0: è sempre un'occhiata anche a quello che sono stati i grandi successi del passato, e chiaramente i successi del passato abbastanza recente, siamo nel 2022, eh? Cosa c'è?
1: Sa. No, siamo nel 2026, non nel 2026.
0: No, il brano del 2022. Ah. DJ Shorty and Black One e Cumbia Buena. Allora, dopo Martino Montagna, il nostro caporedattore, quello che ci dà l'informazione sulla provincia di Vicenza e non solo, anche sulla nostra bella regione Veneto, chiaramente adesso abbiamo lui che è il multidirettore di Music Salam, di Dancer Generation, di New Disco Generation.
1: Allora, multidirettore, vabbè, è un po' troppo umano. No, allora, stasera siamo un po' di meno, perché diciamo qua ci sono state alcune defezioni qua nell'appuntamento di questo mercoledì, non reggono sti ragazzi, non reggono, è inutile, non c'è allenamento, e allora sai, dopo una, due, tre volte alla quarta schiattano, vero Dado? Non è così?
0: Dado non c'è, c'è ma non c'è, lui è di là, ci sta ascoltando chiaramente per radio e ha detto che gli manchiamo, e per consolarsi si è fatto una bella calamarata.
1: Com'è? Dado non c'è, è andato via. Dado non è più. Vabbè, allora buona serata amici di Radio Vicenza, siamo qua anche stasera qua in buona compagnia con il buon Andrea L, che è un bravo ragazzo, ve lo consiglio tutti i mercoledì.
0: Pensavo lo volessi consigliare alle belle signore, ragazze.
1: Come speaker radiofonico, ha cominciato l'altro giorno, si sta facendo, però insomma è bravino.
0: Sono solo 42.
1: Lo teniamo. Allora, niente, qua sentivo che accennavi ai discorsi del weekend scorso, non so, se passavo lì sentivo che dicevi.
0: Allora, io avevo collegato praticamente la festa degli alpini di Castelgomberto, di 100 anni della sezione di Valdagno a Castelgomberto, di Castelgomberto con gli alpini di Valdagno, vabbè, ci siamo capiti, e quindi parlavamo con Martino Montagna di quello che è successo appunto nella mattinata di domenica in diretta Sala di Vicenza, ma effettivamente la sera prima c'era Dance Generation, ma la sera prima la Darziana con Dance Generation.
1: Allora diciamo che è stato un weekend abbastanza impegnativo anche con noi di Radio Vicenza. Abbiamo iniziato veramente da venerdì, una bellissima serata in quel di Arzignano. In piazza, come si chiama la piazza di Arzignano?
0: Non mi ricordo.
1: Tu che lavori ad Arzignano?
0: Io lavoro ad Arzignano.
1: Mamma mia. Vabbè, insomma, in piazza dove ci sono le fontane con i zampilli, ecco quella lì, quella di fronte alla stazione. E lì ci siamo veramente divertiti con i nostri amici di Dance Generation in tour. E un sacco di gente, si mangiava, si ballava fino a mezzanotte e mezza, all'una di notte, e ci siamo divertiti alla grande con i Vintage People, We Are The Best,
0: Boogie Dancer
1: e tutti quanti. E poi il sabato abbiamo replicato in quel di Castelgomberto in Villa Barbaran, ecco, questa me lo ricordo, e anche lì è stata veramente una bella situazione sotto i portici di questa villa, diciamo così, non so se è palladiana,
0: è una bella villa comunque.
1: Una bella villa, e assieme agli alpini abbiamo fatto anche lì una bellissima serata dove ci siamo divertiti con la nostra musica. Abbiamo fatto ballare anche le statue che stavano sulla villa. A un certo punto volevano scendere e salire sul palco, ma le abbiamo lasciate là, insomma. E poi la domenica, il rush finale è stato, diciamo così, la situazione, quella ufficiale, dove invece c'è stato il passaggio della stecca, c'è stata la commemorazione, c'è stata tutta la cerimonia che riguardava appunto i 100 anni della associazione Alpini della Vallata dell'Agno.
0: Esatto.
1: È stato molto molto bello, molto interessante. Abbiamo avuto la diretta con Radio Vicenza, il nostro buon Martino, come abbiamo già detto, e insomma è molto intenso, molto intenso. Restate con noi perché ne abbiamo per tutti i gusti, anche per tutta l'estate.
0: Ecco, infatti io volevo che tu ci facessi dare uno sguardo a quello che sarà l'estate 2026. Adesso abbiamo veramente pochi secondi, però penso che sarà sicuramente ricca con Dance Generation.
1: È ricchissima. Abbiamo 15 appuntamenti, ragazzi. Il prossimo a San Pietro Mussolino è il 27, e poi al Castello di Arzignano è il 4 di luglio. Ci vediamo lì.
0: Quindi, per rimanere informati su quello che sarà la grande estate di Dancer Generation e di Radio Vicenza, cosa dovete fare? Beh, semplicemente una cosa: ascoltare Radio Vicenza.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole,
3: la nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo!
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Ma quanto bella è questa canzoncina? Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It. Cioè, Repeat It, Repeat. Ma una volta c'era un brano che faceva Repeat It. Vabbè, non so se si scriveva nella stessa maniera, comunque nel pronunciare questa Repeat It, vabbè. Piccola parentesi, non me ne frega niente, lo so, avete ragione, è che mi è venuto. Allora, attenzione, io direi di andare in base perché vorrei spendere due chiacchiere, due parole per quanto riguarda la nostra radio, la vostra radio, ovvero Radio Vicenza. Caro Orazio, volevo ringraziare un po' tutti i radioascoltatori di Radio Vicenza, perché dagli ultimi indagini radiofoniche o di radio, quindi ufficiali, non è che sono ciacole queste, sono dati effettivi, chiaramente Radio Vicenza è aumentata di gran lunga negli ascolti. Caro Lazio, parliamo del 40%.
1: Non è poco, ragazzi, anche perché veramente ci stiamo accorgendo e tutti si stanno accorgendo di noi che ci siamo e che siamo appunto presenti sul territorio, sia con l'informazione, sia con gli eventi e sia con un sacco di iniziative e con le varie dirette che facciamo, per cui questo ci fa un immenso piacere, ci inorgoglisce.
0: Ci inorgoglisce.
1: Non mi veniva.
0: Hai dimenticato una cosa. I DJ e gli speaker più belli, più bravi, più simpatici.
1: Sì, quelli con più capelli in testa sono
0: esatto,
1: tutti qua.
0: Io, te, Mauro Rosso, cioè veramente.
1: Abbiamo una collezione qua, ma secondo me è un problema di shampoo. Noi abbiamo sbagliato lo shampoo in fase, diciamo, in pubertà e da lì...
0: Secondo me...
1: Mentre il nostro direttore no, lui invece ha sbagliato lo shampoo.
0: Ma guarda che io adopero uno shampoo molto buono, di una marca famosa, non so se posso dirla, la diciamo, poi ditemi voi se è buono, è il Dash.
1: Dash, sì. No, io invece uso il Via Cal, io uso il Via Cal. Io mi trovo bene col Via Cal, infatti è bello, lucido, toglie tutte le incrostazioni e sei sempre luminoso.
0: Allora, ecco, vabbè, ci siamo un po', però ritorniamo sui nostri passi, che era appunto il ringraziare tutti voi radioascoltatori che ogni giorno chiaramente ascoltate Radio Vicenza, che ci supportate e qualche volta anche ci sopportate, perché qualche volta ci sopportate. Comunque grazie a voi Radio Vicenza ha avuto un'impennata sugli ascolti, ripeto, siamo al 40%, al più 40%, e questo soprattutto lo dobbiamo solamente grazie a voi.

0: Elettra Lamborghini è sempre stata un po' la protagonista, una delle protagoniste delle varie estati, estate 2023 con Mani in Alto. Mentre adesso c'è, diciamo, il brano di Sanremo, ovvero Voilà, che tra l'altro c'è una versione remix veramente molto molto carina, molto bella, che devo dire la migliora notevolmente questa canzone. Vabbè, comunque, che poi sono quelle le canzoni dell'estate, no? Per quanto riguarda i tormentoni radiofonici e non, Elettra Lamborghini, Samurai J e poi tutte le altre italiane che naturalmente poi voi avete sicuramente ascoltato e ascolterete chiaramente dalle frequenze di Radio Vicenza e non solo frequenze. A proposito, vi volevo ricordare che... Allora, se parliamo di tecnologia, volevo ricordarvi di scaricare chiaramente la nostra nuova app, è online, quindi dal vostro app store di riferimento dovete scaricare la nostra nuova app, che è leggera, bella, veloce. Di Orazio, di la tua.
1: Ma questo qui non finisce mai di parlare, continua, è una macchina da guerra, dobbiamo spegnerlo, continua a parlare sempre.
0: Hai visto che abbiamo messo in loop anche l'intro, quindi possiamo andare tranquillamente.
1: Sei andato pure tu in loop, il mercoledì questo uomo va in loop, parla sempre.
0: Allora, a parte gli scherzi, andate sul vostro app store di riferimento e scaricate chiaramente la nostra nuova app, dove troverete anche tante cose interessanti, l'informazione e soprattutto la musica di Radio Vicenza, ovunque voi siate, in qualsiasi parte del mondo.

Attenzione, attenzione, attenzione, perché mamma mia, quest'oggi, questa sera veramente è volato tutto in un batter d'occhio, proprio. Lo sapevo, non vedevo più i tempi.

0: E anche questa sicuramente sarà una delle canzoni, delle colonne sonore di quest'estate, estate 2026, anche perché ragazzi e ragazze, signori e signore, stiamo parlando di Mark and Cremont, quelli che hanno collaborato con Jovanotti e Oceanica, stiamo parlando di Serena Brancale e stiamo parlando dei The Colors. Vabbè. Non può niente proprio di meno che essere una delle colonne sonore di quest'estate 2026, anche perché abbiamo dei nomi veramente molto molto importanti. Allora attenzione, perché stiamo ormai giungendo al termine, pochi minuti ci allontanano dall'ora X, ma attenzione perché la bella musica non si ferma.
1: Radio VIP, parte!

0: Ebbene sì, tristemente siamo giunti anche al termine, caro Razio, siamo giunti anche al termine.
1: Com'è fa quella immensamente, tristemente. Tristemente siamo giunti al termine, però diciamo quello che c'è di bello è che non vedo più le nubi che c'erano prima.
0: Oh.
1: E vedo l'orizzonte, guarda, si vede il mare, lo vedi il mare? Eccolo là.
0: Eccolo là, lo
1: stiamo
0: vediamo.
1: Stiamo vedendo il mare qua
0: al mercoledì. Tu lo vedrai meglio la settimana
1: sì,
0: prossima.
1: Ma
0: il mare.
1: Però sì, però ah, tornerò qui, venerdì ci sono, non c'è.
0: No, ho detto la settimana prossima, ho detto. Però io sono, no, lo so che venerdì tu non manchi mai.
1: Non creiamo turbamenti nel pubblico.
0: Io so che anche l'ultima volta che sei stato a Carle, sì. Però giovedì sera eri a casa e venerdì puntuale eri.
1: Puntualissimo. E poi certe volte veramente quando abbiamo il venerdì sera riesco a uscire da qua e in 20 minuti sono sul posto per gli eventi del fine settimana. Per cui sicuramente Radio Vicenza numero uno e io ci sarò sempre qua il venerdì sera dalle 19 alle 21.
0: Ecco, Orazio, adesso comunque a breve sarà dotato di teletrasporto tipo Star Trek. Quindi si sposterà tra una canzone e l'altra, tra gli eventi esterni e ad annunciare il prossimo brano in radio col teletrasporto.
1: Ci stiamo attrezzando.
0: Va bene, noi siamo giunti al termine, adesso abbiamo i tecnici qui per almeno una volta, almeno per una volta rompete i totani quando finito il programma, perché normalmente si mettono a sgraonare. Termine tipico.
1: Ma questo ragazzo da dove arriva? Della Repubblica Veneta, da dove arriva?
0: Io non lo so, ok, pensavo di quel ragazzo.
1: Sì.
0: Io di quel ragazzo so che non adopera lo stesso shampoo nostro.
1: Quello ormai è assodato. Va bene. Ciao Andrea, ci sentiamo, ciao amici ascoltatori di Radio Vicenza, a venerdì.
0: Allora, Radio Voice naturalmente tornerà qui in radio, chiaramente venerdì sera a partire dalle ore 19 con Radio VIP Vicenza Party. Domani sera, teoricamente dovrebbe esserci il nostro Mauro Rossa. Lui è un ragazzo un po' fragile, quindi non sappiamo se esattamente se non prende qualche raffreddore, qualche colpo di tosse, qualche insolazione. Allora, detto questo, per quanto mi riguarda, ci sentiamo puntuali alle ore 19 mercoledì prossimo. Appuntamento assolutamente da non mancare. Va buono e come sempre, ciao!
2: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: Radio VIP Vicenza Party.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, buona serata. Il traffico risulta scorrevole al momento lungo i tratti gestiti dalle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori è chiuso lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: talk about.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 11 giugno. Il traffico risulta regolare al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani mattina è chiuso per lavori lo svincolo della Castellana, in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. La chiusura si ripeterà nella notte tra domani e dopodomani dalle 21 alle 5.30. E sempre nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno dalle 21.30 alle 5.30 sulla stessa tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambi.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza.

0: love.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 11 giugno. Il traffico risulta regolare al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani mattina è chiuso per lavori lo svincolo della Castellana, in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. La chiusura si ripeterà nella notte tra domani e dopodomani dalle 21 alle 5.30. E sempre nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno dalle 21.30 alle 5.30 sulla stessa tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 alle 5.30 verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
3: E se te lo chiedono?
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
5: E radio ascolti.
4: Radio Vicenza. Vicenza.

0: basket.
1: It's messed up.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 11 giugno. Il traffico risulta regolare al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani mattina è chiuso per lavori lo svincolo della Castellana, in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. La chiusura si ripeterà nella notte tra domani e dopodomani dalle 21 alle 5.30. E sempre nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno dalle 21.30 alle 5.30 sulla stessa tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 alle 5.30 verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Play the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.